la musica grande. Radio Alta. Sono le 5 e 58 minuti. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Pubblica Love We Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love We Show Us Our Way.
3: You and I stand.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lainey Wilson

Ma ecco questa canzone struggente dei Cardinal Black dal titolo Breathe, vi do il segnale orario per questa giornata, perché fra poco saremo insieme con la colazione con la Radio Alta. Sono le 7:00 minuti 46 secondi. Fra poco vi aspetto.

0: Immancabile il nostro appuntamento con Colazione con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti. 4 giugno 2026. Allora, temperatura leggermente più bassa rispetto agli altri giorni, quindi copritevi un pochino di più, ma non troppo. E poi sentiremo Lino Pozzi che cosa ci consiglierà almeno per questa giornata, per questo 4 giugno. Forse stasera in arrivo qualche temporale. Allora, dunque, giornata ricchissima. Ve l'ho già scritto anche su Facebook questa mattina, perché parleremo di clima, di ambiente. Lo faremo con un maestro per noi, il collega Diego Colombo, che sarà in studio per parlare di quello che sta accadendo in questo periodo. Lo abbiamo fatto più volte con Diego. Parleremo di Climarte, questo momento dedicato appunto all'arte, ma unito anche al clima. Lui ha intervistato Mastroianni in questi giorni. Insomma, ci racconterà un pochino di più e cercheremo di capire quello che sta accadendo in questo mondo. Alle 7.50, alle 8.20 invece torniamo a correre, perché è ormai diventato tradizione per noi Strawoman. Il 13 giugno ci sarà la Strawoman qui a Bergamo, lo faremo con Sergio Palazzi che sarà con noi, quindi ci racconterà per questa, credo, 16ª edizione, poi glielo chiederemo. E alle 8.35 invece parleremo di Bergamo, lo faremo con gli amici di Bergamo Insieme, saranno qui in studio alle 8.35 per capire, insomma, sulla sicurezza, come sta la nostra città. Avrete sentito anche dalla cronaca, insomma, vari furti che stanno avvenendo in città. Ne parleremo anche fra poco nella lettura della nostra prima pagina del giornale. Quindi c'è tanto anche oggi con Colazione con Radio Alta. Ovviamente non potete mancare voi, quindi con i vostri messaggi al 329 11 84 864. Se dovete fare gli auguri, fateli adesso, mi mandate i vostri messaggi, le vostre foto con allegata la didascalia, mi raccomando, se no diventiamo matti. Quindi alle 7.30 ci saranno gli auguri, poi vari messaggi secondo, insomma, le notizie che andremo a leggere fra poco. Saluto Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, questa è Colazione con Radio Alta, Radio Alta Bergamo TV. Sono le 7:03:48, intanto che voi fate anche questa mattina, scusate, vi devo dire del traffico, è vero, siamo qua per questo. Allora, anche questa mattina ci sono dei problemi per quanto riguarda la 4, perché segnalato degli incidenti direzione Milano, quindi questa è la situazione. Poi cercheremo di capire quello che è accaduto. Fate le vostre belle cosucce, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi, giovedì 4 giugno 2026. Il giornale diretto da Alberto Ceresoli, il titolo: il nuovo ponte sull'Adda da RFI via libera alla gara, stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Quindi Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato ieri il bando di gara europeo per la progettazione del nuovo ponte ferroviario carrabile alternativo alla San Michele fra Calusco e Paderno d'Adda. Il concorso si svolgerà in due fasi, prevede un montepremi di oltre 13 milioni. Il primo premio da 11.700.000, se lo aggiudicherà il vincitore, ossia il progettista o lo studio di progettazione che avrà elaborato la proposta selezionata come migliore da un'apposita commissione giudicatrice e il relativo studio di fattibilità tecnico-economico. Il secondo e terzo classificato invece si divideranno in parti uguali 1,3 milioni di euro come rimborso spese. I premi saranno riconosciuti solo ai tre progettisti che accederanno alla seconda fase. E poi andiamo invece a centropagina, come vi dicevo prima, con la furgone Ariete svuotano il bancomat, ladri in azione. Ieri all'interno di una sala slot di Dalmine tre malviventi hanno forzato un bancomat blindato in metallo alle 4 della notte tra martedì e ieri, portando via la cassetta interna con il denaro. Quanto ci fosse all'interno non è ancora stato stabilito, di certo non poco, visto che si tratta di un bancomat in tutto e per tutto identico a quelli collocati davanti alle banche. anche, solo che in questo caso si trovava all'interno di una sala slot, l'Admiral, aperta da 7 anni al primo piano di uno degli stabili del complesso commerciale tra le vie Vailetta e Roggia Morlana, all'incrocio tra l'ex statale 525 e la Dalmine Villa Dalmè. I ladri hanno utilizzato un furgone Ford Transit per mettere a segno un colpo ben organizzato, senza dubbio pianificato, con dei sopralluoghi. E poi andiamo di spalla, spazio d'aste via Gleno, 100 detenuti lavorano in carcere, ma si può fare di più. Sotto il monte, la messa del vescovo a 63 anni dalla morte di Papa Giovanni XXIII. Nembro, prof, fino all'ultimo addio a Manola Fenu. La cerimonia, Caversazzi, il cortile intitolato a Tina Anselmi, Sebino, Sarde di Lago, in calo, limiti alla pesca. E poi andiamo di taglio basso, da Carvicola, casa di famiglia donata per aiutare le future mamme. Accademia Carrara, Tarocchi, una mano vincente, 112.000 visite in 3 mesi. Calcio e affari, Ederson ai saluti, Atalanta regina delle plusvalenze. E poi 2 fotonotizie, una che riguarda la scuola, 1000 cattedre scoperte, e poi quello che è accaduto, l'incidente del velivolo a Valbrembo, super perizia e voli fermi. E sotto la testata, dalla Procura Generale, la grazia a Minetti, confermato il sì. La guerra in Europa, droni dell'Ucraina su San Pietroburgo, e poi lo studio ITSM, Orio in risalita nel traffico merci, in controtendenza rispetto ai dati italiani ed europei, nel continente dominio delle low cost con Ryanair in testa. Questa è la prima pagina del giornale dell'Eco di Bergamo, oggi giovedì 4 giugno 2026, San Gualtiero di Servigliano. No, auguri a tutti i gualtieri che stanno ascoltando. Sono le 7 minuti, puntuali anche questa mattina. Andiamo dal nostro Lino Pozzi per sapere la situazione meteo. Eccoci, Lino.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto. Allora, siccome ho mal di schiena, ho capito che qualcosa sta arrivando. Non è che deve arrivare un forte temporale, è così, Lino?
2: Allora, il tuo mal di schiena, diciamo che mi può dare una mano a fare le previsioni meteo a questo punto, perché
0: vedi,
2: quasi quasi ci azzecca.
0: Quindi?
2: Ovvero, oggi sarà una giornata di stampo variabile, con della nuvolosità variabile, tra passaggi nuvolosi e aperture soleggiate. Qualche grado in meno rispetto a ieri, ma in ogni caso una giornata che in un contesto dovrebbe stare quasi totalmente asciutto. Dalla serata le cose cambiano, ovvero arriverà un fronte perturbato che coinvolgerà tutta la nostra provincia da stasera notte su venerdì mattina. Questo fronte perturbato porterà un bel po' di pioggia ancora, ovviamente non creerà grossi danni e disastri, perché sto vedendo che lo scontro delle due masse d'aria non è così pronunciato rispetto ai famosi temporali forti, quello che è. Comunque in ogni caso arriverà pioggia, quello che è. Ci sarà anche qualche colpo di tuono qua e là, e la fase più intensa di questo temporale resterà relegata un po' più sul Verbano, zona laghi, quella fascia lì. Da noi comunque pioverà, quello che è. Passata questa perturbazione, ovviamente le temperature si abbasseranno ancora di qualche grado, lascerà ancora degli strascichi, perché il venerdì non risulterà completamente soleggiato, ma ci sarà della residua instabilità, macchia di leopardo qua e là, rovesci, magari anche a carattere temporalesco questi, perché essendoci il sole con l'irraggiamento probabilmente riusciranno a formarsi qua e là a carattere sparso. E anche sabato resterà piuttosto incerto ad oggi, per cui direi il sabato lo vedrete meglio con Manuel. Fermiamoci al venerdì non mancherà le aperture soleggiate, ma non mancheranno nemmeno i rovesci qua e là a carattere sparso, ovviamente relegati maggiormente alle orobie, ma anche la pianura probabilmente in serata dovrebbe vedere qualcosa anch'essa, per cui direi oggi giornata nuvolosità variabile. In serata arriverà la perturbazione fino a domattina, e poi il venerdì lo esaminerete meglio.
0: Va bene. Senti, a che ora arriva questo temporale stasera?
2: Ma io direi dopo cena. È un po' difficile, però io direi sicuramente quando ci sarà buio, non prima.
0: Dopo le 22
2: facciamo.
0: Va bene, allora Lino, sempre bello preciso con il suo meteo. Sai che ti arrivano sempre i complimenti, io non li leggo tutti, perché sennò sembra che siamo di parte.
2: Esatto.
0: Ma io sono di parte, perché abbiamo a te fa piacere.
2: A me fa piacere, però più che fa piacere riuscire a, tra virgolette, dettagliare un po' come sarà il meteo, un po' come sarà la giornata.
0: Beh, è importante.
2: Cercare di mettere tutto ciò che io conosco, che ho studiato, eccetera, quello che è, dalle mappe tutto, cercare di elaborare e
0: esatto. Se volete un meteo personalizzato, perché lo so, dovete fare una festa, una cosa, Facebook, voi chiamate Lino, Lino guarda, quest'ora devo fare questa devo fare la grigliata, posso farla la grigliata quest'ora, ecco, chiedete a Lino, potresti aprire un'attività, no? Apri la tua saracinesca, meteo a disposizione per tutti. Allora caro Lino, senti, io metto metto sole e nuvoletta,
2: sì,
0: va bene,
2: sì,
0: e poi sì, dopo le 22 arriva la pioggia, arriva la pioggia.
2: Esatto.
0: Come dicevi tu, colpettino, ecco, di sì, sai, di tettuono, cuore, sai, potrebbe.
2: Sì. È un facsimile dell'ultimo, nel senso non sono quei temporali, sì, dopo sì, i tuoni qua e là,
0: qualcosina,
2: ma non sono quei temporali di quelli che spaccano il mondo,
0: sì,
2: ecco,
0: sì,
2: una
0: sì,
2: roba del genere.
0: Oh, esatto. Pum, pum, pum.
2: Esatto,
0: la sai,
2: esatto.
0: Ok, vabbè, abbiamo capito, abbiamo capito. Senti, la signora Maria, la mandiamo a correre oggi da
2: sì,
0: sì, cosa dici?
2: Sì,
0: anche perché
2: sì, sì,
0: la temperatura è giusta per correre, e poi invece in serata, ecco, se dovete uscire, care signora Maria, ombrello, perché se andate al cinema giustamente l'ombrello, giusto, o l'impermeabile per ripararsi dalla pioggia dopo le 22, e se volete magari chiamate anche Lino e viene con voi a farvi compagnia. Lino, un abbraccio, oggi è giovedì.
2: Grazie,
0: oggi è giovedì, giusto,
2: sì,
0: e quindi ci sentiamo lunedì prossimo,
2: lunedì prossimo,
0: lunedì prossimo.
2: Sì.
0: Buon fine settimana, un abbraccio, ciao.
2: Grazie,
0: caro,
2: grazie, ciao,
0: grazie al nostro Lino Pozzi. Allora vi invito a rimanere in ascolto di Colazione con la Radio Alta, che alle 7:30 ho trovato un video, una presentazione bellissima, bellissima, di Alberto Lupo, che presenta Lucio Battisti. Guardate, dovete assolutamente seguire per capire com'era quella televisione, com'erano questi presentatori, questi attori, com'erano questi cantanti. Ecco il bello di quel periodo artistico musicale. Quindi non perdetelo, e poi dovete fare gli auguri subito a, mi raccomando, 329 11 84 864 per mettervi in contatto con noi con Colazione con Radio Alta. Sono le 7:13 minuti primi, vi do una buona sveglia questa mattina con Ligabue, il giorno dei giorni.

0: Che bel testo questa canzone, Il giorno dei giorni con Ligabue. Questa è la fase Ligabue, capelli lunghi, c'è la fase, la seconda fase, capelli corti, adesso c'è la terza fase, capelli un po' più lunghi ma comunque grigi. No, ieri parlavamo di vacanze, abbiamo scoperto Port Galib, no, con la nostra sentinella, con Ugo, poi non so se oggi riusciamo a fare un collegamento video con lui. Quindi vacanze, molte volte, e io dico, vacanze, sì, va bene l'estero, però che bella l'Italia. L'Italia costa tantissimo, conferma, leggo stamattina sulla stampa, le spiagge, la stangata, cioè già abbiamo le accise, abbiamo le tasse, abbiamo le cose da pagare, gli stipendi che non bastano. Si va in vacanza, uno decide veramente di farle comunque in ogni caso, ma spende veramente tanto. In particolare vedevo la Liguria, i rincari investono anche gli stabilimenti balneari. Per altro consumo, i prezzi più elevati si applicano ad Alassio, ma il vice sindaco Galtieri non ci sta. Le tariffe praticate in località come Santa Margherita, Paragi, Portofino, cioè, dove vai in vacanza? Portofino, prova a prendere un ombrellone. Allora sono andato a vedere, dunque ad Alassio 368 euro fa la vacanza, 368 euro una settimana per ombrellone e lettini. Quindi prendi due lettini, un ombrellone, 368, se sei in quattro devi duplicare questa cifra, cioè non è possibile. Cioè, cosa costa l'albergo allora? Il triplo, uno spende, non so, per una settimana 2.500-3.000 euro per una settimana ad Alassio, cioè uno ci può pensare. Ci sono quelli, poi sono andato a controllare, anche che sono pronti al mutuo per andare in vacanza. Ecco, che cosa ne pensate voi di questa cosa? Andiamo da Veronica, eccoci Veronica, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Bentornata cara Veronica. Allora, prima voglio sapere situazione traffico, anche perché questa mattina, così come ieri, si replica in A4, purtroppo c'è questo incidente, un altro ennesimo incidente in A4 che sta causando delle code già da Dalmine verso Trezzo sull'Adda. Tu dove ti trovi, Veronica?
1: Allora, io mi trovo nell'abitato di Ranica, sto percorrendo la strada interna alternativa alla provinciale 35, che è già particolarmente congestionata scendendo da Nembro verso Bergamo, sì. Quindi incontro anche qui parecchio incolonnamento, non ci sono molte variazioni al tema purtroppo, e non ti posso dire cose molto diverse dal solito.
0: Ok, quindi c'è traffico sulla provinciale 35, poi ecco l'asse Paltrignano-Mugazzone è abbastanza libero, linea arancione per chi sta scendendo dalla valle, verde invece per chi sta salendo, e poi 671, qua replichiamo, 671, ci sono dei lavori anche in corso e ci sono rallentamenti sotto passo di Colognola, ma così è tutti i giorni anche Galleria San Roberto, poi per il resto non c'è altro se non questi incidenti in A4. Senti Veronica, tu sei pronta a farti a fare il mutuo per andare in vacanza, oppure rinuncia alle vacanze?
1: No, allora, guarda, io spero di riuscire a partire, perché abbiamo delle situazioni un po' così, come tanti immagino, con gli anziani da gestire. Se riusciamo, mi veniva da ridere quando sentivo dei rincari pochi minuti fa, come famiglia, se tutto va bene, a luglio andremo proprio in Liguria.
0: In Liguria, senza ombrellone, senza ombrellone, senza lettini.
1: Senza ombrellone, cioè. spiaggia libera sotto l'appartamento che abbiamo conosciuto l'anno scorso, alla tariffa dello scorso anno.
0: Ok, quindi
1: tutto sommato ci va bene.
0: Prezzi calmierati, almeno su questo.
1: E mia figlia con il suo fidanzato ad agosto, ieri sera, mi dice: mamma, non so cosa fare, perché è il posto che costa di meno, ma comunque è un botto e non so.
0: Cioè, Liguria, dove andate voi, è il posto dove costa meno, no?
1: Questo tutto sommato devo dirti che abbiamo scelto delle località magari non così gettonate.
0: Sì, sì, Portofino, cioè vai in vacanza a Portofino, è chiaro che vai a Portofino.
1: Portofino è fuori portata.
0: Sì, sì, sì, sì. Però io voglio fare una domanda, ecco. Sì, dovendo scegliere, sceglie ovviamente un
1: no,
0: posto.
1: No, dovendo scegliere si sta anche un po' vicino per necessità e quindi...
0: Liguria, poi c'è un mare bellissimo, mare bellissimo a Liguria. Allora io voglio chiedere però, siete disposti a rinunciare alla vacanza piuttosto che invece farla insomma, a prezzo non dico pieno, però insomma, con tutti i servizi, no? L'ombrellone, i lettini, le docce, no? Oppure spiaggia libera?
1: No, io no, io sono da spiaggia abbastanza allo sbaraglio, non mi interessa lo stabilimento balneare da sempre, preferisco la spiaggia libera. E piuttosto qualche disagio che è tutto relativo, ma non salto la vacanza, ecco, e poi non faccio il mutuo.
0: Ma sai che ho scoperto sta cosa? Cioè, gente che fa il mutuo, no? Cioè,
1: ma da sempre questo. Io
0: mamma mia, no, è terribile.
1: Più di uno stipendio per fare magari una sola settimana.
0: Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Dipende.
0: E poi cosa succede? Cioè, una volta che fai il mutuo, tu continui a pagare la vacanza, no? Che hai fatto, ormai è andata e continui. C'è da star male. Va bene. Quindi, vacanza spartana per Veroni. Veniamo ai nostri ascoltatori. Cosa dici? Secondo me sono spartani anche gli amici di colazione. No,
1: vacanza. Secondo me ci si spacca a metà.
0: Dici? Adesso lo chiediamo.
1: Una volta all'anno c'è tanti che preferiscono trovarla.
0: Servito e riverito o vacanza spartana. Facciamo così, dividiamo le due cose. Ok, così
1: dai,
0: magari è più facile. Veronica, un abbraccio, buon viaggio. Buon lavoro. Allora, vacanza servito e riverito, spendiamo quello che spendiamo, oppure spartana, cioè tu arrivi, ti porti il tuo ombrellone, la tua sdraio, il carrellino, visto già col carrellino per portare l'ombrello, l'acqua, il cibo, il frigorifero. Portatile, ecco, siete per quella vacanza oppure serviti e riveriti? Me lo fate sapere 329 11 84 864. Fra poco torniamo qui a colazione e anche gli auguri non ci sono, non li vedo.
2: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Discovery Funk.
7: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery.

0: Universal.
1: Discovery Funk. It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
3: On a journey to the rock and roll satellite.
2: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
1: Rock Airplay Mainstream.
2: La classifica dei brani più programmati.
1: Keep on rocking.
2: Il rock che devi ascoltare. Radio Alta.

0: questa mattina ci stiamo un po' divertendo con voi. Leggo i vostri messaggi. Secondo me siete sullo spartano andante. Teo, sempre andata nelle spiagge libere e sempre andrò. Per me possono fallire gli stabilimenti balneari e poi mi adatto. L'importante è la pulizia. Sono d'accordo, anche se una stella va benissimo. Cioè, quando scegli una stella, due stelle, l'importante è che sia pulito. Mi è capitato di andare in un albergo a una stella, mi sono trovata benissimo. Certo, l'arredamento era vecchio, ma chi se ne importa? Ma pulizia e mangiare non aveva prezzo. Ecco, io credo che sia assolutamente importante questo. Ma io ho sempre detto, ma in un albergo devi andare a dormire, poi una volta fatta la doccia, una volta te ne vai, che te ne importa di quello che c'è, tutta la bellezza dell'albergo? Non serve a nulla. Buongiorno Annalisa da Rudiano, vado al fiume, olio, sotto casa, costo zero. Certo, per uno fa le vacanze anche in casa, che sono molte volte anche quelle più belle. Dunque Teo, noi ascoltiamo te, quindi vacanza spartana. Cioè, perché ascoltate me? Vacanza spartana. A parte gli scherzi, preferiamo rimanere liberi, appartamento e gestione propria. Spesso andiamo in montagna, pranzo al sacco e via. Marco. Ecco, poi ci sono quelli che vanno per esempio all'estero. Noi ci colleghiamo questa mattina con Port Galib, che abbiamo scoperto questo magnifico posto, e con Ugo Sentinella. Eccoci Ugo, buongiorno. Da Port Galib. Che ore sono da quelle parti, Ugo?
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco.
1: Eccoci. Qui c'è un po' di vento, però.
0: Sì, però guarda Ugo, prima, cioè, oltre a vedere te, mi fa piacere con il tuo bel viso, ma ci fai vedere Port Galib? Io mi sono collegato perché voglio vedere, ecco, fammi vedere. Quindi siamo in Egitto.
1: Siamo in Egitto. E qui abbiamo tutta la parte dove ci sono gli affessionados della
0: spiaggia. Quindi con gli ombrelloni, quello che dicevi tu ieri, cioè gli ombrelloni, ma non sono un po' tutti assemblati, cioè tutti insieme lì, non è, con tutto lo spazio che c'è, ma non è meglio uno, eh?
1: Allora, calcola che questo è una struttura che ospita circa 1000 persone, per cui c'è bisogno di spazi.
0: Sì.
1: Anche se qui effettivamente lo spazio viene comunque poi creato, sì. Diciamo che non è Rimini, ma quasi.
0: Sì, è infatti quello, cioè, voglio dire. Ma ascolta una cosa, perché hai scelto l'Egitto? Perché io parlavo prima di prezzi con gli ascoltatori, effettivamente qua in Italia si spende tanto.
1: Sì. Allora, diciamo che io è il terzo anno che vengo in Egitto,
0: sì.
1: L'anno scorso sono venuto anche due volte, perché effettivamente le strutture con all inclusive hanno un costo che è mediamente il 50-60%
0: Quindi spendi la metà.
1: In meno rispetto all'Italia.
0: Spendi la metà. Cioè
1: per cui hai comunque dei servizi completi, cosa che se vai in Italia hai magari delle mezze pensioni, sì, che hanno un costo notevolmente superiore rispetto
0: eccessivo. Questa è insomma la motivazione. Sì. Quindi puntiamo, io adesso non mi ricordo, ma chi è il ministro del turismo? Prima c'era la Santa, anche adesso non so chi ci sia. Cioè cerchiamo di gestire meglio, ecco, quello che sono le bellezze italiane, soprattutto questi luoghi, così come il sindaco di Alassio Galtieri, che dice no, i prezzi devono essere calmierati per i turisti, per dare forza alla nostra nazione, quindi all'Italia. Senti Ugo, noi ti auguriamo buone vacanze, ovviamente. Quanti giorni fai? Un mese e mezzo lì?
1: Andato... No, purtroppo poi domenica torni. Diciamo che una settimana serve per staccare, sì, proprio mentalmente.
0: Giusto. Temperatura?
1: 35 gradi, 36 gradi, molto ventilato, per cui si sta veramente
0: si sta bene. Va bene, io volevo, ma in questo momento magari un tuffo, però tu hai il telefonino in mano, quindi non puoi.
1: No. In questo momento è un po' un problema, dico che lo farò per voi più tardi.
0: Ecco, un bel tuffo, fai qualche foto così le vediamo. Intanto ti auguriamo ovviamente buone vacanze, non puoi dirci del traffico se non quello che è in spiaggia.
1: Qui c'è solo traffico. traffico di pesci.
2: Di pesci,
1: nella,
2: di pesci.
1: Nella barriera quarantina.
0: Ciao Ugo, grazie, buone
1: buona
0: vacanze.
1: Ciao,
0: bellissimo,
1: ciao.
0: Bellissimo. Insomma, siamo riusciti ad andare a Port Galib questa mattina. Pensate, una volta non si poteva immaginare un collegamento via satellite, spendevi milioni per avere un collegamento via satellite. Allora, sono le 7:36, sono riuscito comunque a vedere i vostri messaggi di auguri e ce n'è uno in particolare. Poi ormai siete affezionati a quello che vi sto chiedendo, cioè gli anniversari di matrimonio. Allora, Teo, il 4 giugno 1988, mamma mia. Gabriella, bellissima Gabriella, e Marco da Credaro, sposi, eccoli qua, vediamo. Mi mandate la foto attuale, così facciamo la comparazione, eh? Gabriella e Marco da Credaro, tanti, tanti auguri a voi. Poi andrò a controllare se ce ne sono altri di auguri, sempre al 329 11 84 864. E poi partecipate al nostro sondaggio, perché vi sto chiedendo: vacanza spartana, cioè propria, fatta da voi, oppure serviti e riveriti? 329 11 84 864. Vi faccio un grande regalo, guarda, per la nostra Gabriella e Marco, i nostri Gabriella e Marco, sposi, questa canzone originale, video originale dell'epoca, La favola mia di Renato Zero.

colmo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua. E dimentichi il mondo con la sua follia, ed inventa te stesso la musica.

La favola mia, che favola! Ma quanto era magro? Renato Zero, questo è uno stecchino, uno dei primi successi di Renato Zero. La favola mia, bellissima, bellissima. Allora, mi avete mandato delle foto, ecco, ti è accontentato Teo, vacanza fatta tra febbraio e marzo a San Domingo, senza mutuo, come siamo oggi. Quindi dovrebbero essere loro, giusto? Coloro i quali mi hanno mandato prima la... certo, sono loro. Allora, dopo faccio vedere questa foto perché la vedo adesso. Gabriele e Marco, siete meravigliosi, meravigliosi. Allora, facciamo velocemente, andiamo a questo punto indietro nel tempo, ma velocemente davvero perché siamo un po' in ritardo stamattina. E allora vi porto, dunque, qua siamo al 4 giugno del 1971. L'Eco di Bergamo costava 80 lire. Titoli: Colombo, potremo avanzare solo isolando facinorosi e violenti. Questo è il discorso del Presidente del Consiglio a Genova. Qua dobbiamo capire quello che è accaduto. Compromesso nel disordine, il governo sarà sempre più fermo e severo nel fare rispettare l'ordine quando più il disordine in tutti i campi attenta all'assenza della democrazia. Insomma, bisogna capire che quello che è accaduto in quel periodo. Poi altri titoli: sui tavoli della NATO, le trattative con l'Est, la riunione del Consiglio Atlantico a Lisbona. E guardate questo titolo, adesso non potrebbe più essere, forse: il primo ammiraglio negro d'America. Era in prima pagina sul nostro giornale, arrivava questa notizia da San Diego. Andiamo all'interno, perché ci sono altre notizie che ci riguardano, per esempio questa, perché Bergamo ha rivissuto commossa l'ora più dolorosa della sua storia. Il ricordo era l'ottavo anniversario del transito di Papa Giovanni XXIII, che ovviamente era ricordato così come adesso, insomma, non ci siamo dimenticati di Papa Giovanni. E poi guardate questa sugli spettacoli, con il Rischiatutto in ferie, Fabbricatore, che era l'allora campione, ritornerà in settembre, che era preso in giro anche da Mike Bongiorno. Insomma, questo accadeva nella storia e nella cronaca. E nella musica cosa ascoltava? È quello che vi dicevo prima. Fra poco sentirete un intervento, una presentazione elegante come non esiste più da tempo in una televisione in bianco e nero, ma bella, che c'era, possedeva tutto, c'era talento.

0: in una. Difatti Battisti ha composto una canzone con due melodie e due testi. Perché due testi? Perché un uomo parla del suo presente mentre riaffiorano in lui brani del suo passato. Senti Lucio, che cosa pensi di questa tua nuova canzone?
1: Io penso che sia la più bella che ho scritto fino ad oggi.
0: Benissimo, allora vatti a preparare e io ti annuncio. Lucio Battisti canterà Pensieri e Parole.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava? E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

questa è da Standing Ovation, ragazzi, mamma mia, sono passati tanti anni, 1971, con una presentazione fatta con eleganza, con talento, con professionalità, da Alberto Lupo, che appunto presentava Lucio Battisti, lui anche molto compito, cioè qual è la canzone più bella, cioè questa è l'ultima che ho fatto, cioè Pensieri e Parole, era numero uno in Italia. Cosa è successo nel frattempo non lo so, perché all'epoca ascoltavamo queste canzoni. Devo salutare Remo Romeo, ecco qua Remo Romeo, perché fa gli auguri a Laura per il suo compleanno. Laura, tanti auguri Laura. E poi dunque preferisco affittare case per

0: vacanze, mi sento libero, se voglio una pizza in pizzeria, altrimenti un panino e via. Non capisco chi per andare in vacanza fa il mutuo. Così, ragazzi, io credo che non si può spendere per un anno che non si va in vacanza. Non succede, dice, se non vai in vacanza è che muore il mondo. Tranquilli, Lino, ciao Lino. E poi, ecco, vi ricordate Gabriella e Marco da Credaro che si sono sposati nell'88? Queste sono le meraviglie di Corazione. Qui siamo nell'88, ma qui, eccoli, siamo nel 2026. Eccoli qua. Applauso per i nostri sposini dell'88. Eccoli qua. Sono bellissimi, sono in vacanza a Santo Domingo, senza un mutuo, come siamo oggi. Lei è bellissima, cioè è una modella. Ragazzi, fammi vedere. Guardate, lui sembra Patrick Swayze qua. Lei è bellissima, era bella Gabriella nell'88 e è ancora più bella qua nel 2026. Siete fantastici, fantastici davvero. Allora, rimanete con me perché fra poco argomento importante che riguarda il clima, l'ambiente, lo faremo con un giornalista numero uno che Diego Colombo sarà con noi qua a colazione con Radio Alta fra pochi minuti. State qui con noi. Radio
1: Alta. Spot.
0: Parliamo di Confartigianato. Trasforma il tuo gruppo di lavoro in una squadra efficace. Quando manca comunicazione, gli obiettivi si allontanano e anche il lavoro più semplice diventa complicato. Per questo Confartigianato Imprese Bergamo propone il corso Lavorare in Team, Team Working, in partenza il 22 giugno. Un percorso pratico con strumenti pronti all'uso per migliorare comunicazione e motivazione nella tua azienda. Ma se vuoi più informazione, vai sul sito confartigianatobergamo.it.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Nuovo Evo 7 Kairos 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa, disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
5: Radio Alta.

0: E questa è la nostra colazione con Radio Alta. Ancora buongiorno a chi ci segue dalla radio, dalla macchina, chi è in viaggio, chi è a casa in questo momento. Allora do il benvenuto a un caro collega bravissimo, si chiama Diego Colombo.
1: Buongiorno Teo.
0: Per 30 anni, forse anche di più, all'Eco di Bergamo.
1: 38
0: anni all'Eco di Bergamo, ragazzi. Diego Colombo è un mito, è un mito. Quando lo invito, ovviamente lo faccio perché parliamo di clima, di ambiente, del cambiamento che stiamo subendo un po' tutti, però mi sono incuriosito perché c'è un programma molto interessante che riguarda Climarte Bergamo, che tra l'altro è già in atto e lo sarà fino al 5, quindi fino a domani, dove tu hai intervistato Gramenos Mastroianni, che è un diplomatico, professore, saggista, una delle voci più autorevoli della diplomazia climatica internazionale. Tu l'hai già intervistato, ma lo intervisterai anche domani sera.
1: Ma domani sera è in corso il Festival dell'Ambiente. Domani sera c'è la Notte Bianca dell'Ambiente, la prima e per ora unica Notte Bianca dell'Ambiente in Italia, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Giornata Mondiale dell'Ambiente che si celebra proprio domani, nell'ambito delle tantissime iniziative che sono iniziate già da sabato 30 e continuano fino a domani per la Notte Bianca dell'Ambiente. Ci sono tantissime iniziative, poi se vuoi diciamo qualcosa. Io intervisterò in particolare Gramenos Mastroianni, appunto, come hai detto te, voce tra le più autorevoli della diplomazia climatica internazionale, docente di ambiente, sostenibilità, geostrategia in vari atenei in giro per il mondo e autore di libri importanti come per esempio Effetto Serra, Effetto Guerra, che era diventato un po' uno slogan delle grandi manifestazioni giovanili del 2019, se ricordi. Per cui domani faremo un pochino il punto con lui, che però ci dirà anche un'altra cosa. Con lui parleremo non soltanto dei rischi che incombono, ma parleremo anche della convenienza della sostenibilità. Lui ha postato,
0: quindi la parte economica, tu dici.
1: Ha postato recentemente 14 lezioni, un ciclo di lezioni sulla sostenibilità su YouTube, dove spiega appunto come questa transizione ecologica che è finita sul banco degli imputati in realtà non solo ha benefici ecologici ma anche economici.
0: Senti, in questa intervista dice Mastroianni che non è la natura a essere contro lo sviluppo, ma lo sviluppo ingiusto. Che cosa significa questo?
1: E certo, perché lui ha questa tesi che si rifà alla cosiddetta matrice di Gaia, cioè ci sono ambiente, sviluppo, pace e diritti umani che sono tutti e quattro ambiti interconnessi. Per cui se tu vuoi un'economia sana, devi avere un ambiente sano. Se tu vuoi la pace, devi avere un ambiente sano. Questo lo ripete sempre anche, lo diceva già Papa Francesco, ma lo ripete anche l'attuale Papa Leone XIV. Per cui è tutto interconnesso, non si può pretendere di avere uno sviluppo sano se non c'è un ambiente sano.
0: Senti, tu sai che la trasmissione si occupa dei problemi che riguardano la nostra città, no?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ecco, come collegare il pensiero di Mastroianni nella nostra Bergamo, in Lombardia?
1: Bergamo ovviamente come tutto il mondo, come l'Italia. L'Italia, l'Europa, l'Italia ha un aumento della temperatura media che è il doppio della media globale. E a Bergamo la temperatura media è aumentata di 3 gradi in soli 25 anni, le notti tropicali sono aumentate di 8 volte, abbiamo presente bene quell'ondata di calore che abbiamo subito alla fine del mese di maggio. E Bergamo però sta facendo, perché Bergamo fin dal 2021 ha messo in atto il piano Click Bergamo, e più recentemente ha aderito al Climate City Contract, che è quel patto con 9 città italiane tra le 100 europee per raggiungere la cosiddetta neutralità climatica già al 2030, che è una bella sfida. Per cui Bergamo è in pista. E per cui assolutamente quello che si dice per il livello globale vale per il livello locale, quindi anche per il nostro territorio.
0: Tu spesso parli di ambiente, di clima, sei preparatissimo, ma la sfida principale per il clima, per noi, quale deve essere?
1: Ma a mio giudizio, guarda, io lo dico la sfida principale a questo punto direi che è informativa. È informativa perché come è noto, è dimostrato da tempo, basti pensare a Mercanti di dubbi di Naomi Oreskes, libro ormai di qualche anno fa che lo spiega bene, ci sono delle vere e proprie campagne di disinformazione che sono virulente attualmente nel mondo dei social, molto polarizzato. Per cui bisogna spiegare alla gente che il problema c'è, la scienza se lo dice da decenni. Che agire, ed è questo che sarà il punto sul quale insisteremo soprattutto con il professor Grammenos Mastroieni, agire non è un costo, è un investimento per noi, per il nostro futuro, per i nostri figli e nipoti, e che quindi la strada della sostenibilità, della transizione ecologica non è un sacrificio, non è una rinuncia, non è un ostacolo, un freno.
0: Una risorsa, deve essere una risorsa.
1: Ma è l'unico modo anche per disincagliare l'economia e dare un nuovo orizzonte di sviluppo però sostenibile, appunto.
0: È chiarissimo. Senti, Diego, mancano pochi minuti al termine di questo brevissimo incontro. Ricordiamo che c'è questo programma, questa intervista. Dov'è che la tieni?
1: Allora, domani sera, domani dalle 6 all'1, grande notte bianca dell'ambiente. In particolare alle 20:30 sul palco che sarà allestito davanti a Palazzo Frizzoni ci sarà l'intervista al professor Grammenos Mastroieni, ma durante la notte bianca ci sarà di tutto, ci sono spettacoli teatrali, concerti, iniziative per tutte le età, anche una caccia al rifiuto Ecotron che coinvolgerà famiglie, ragazzi, gente di tutte le età, per cui venite tutti, è un'occasione di diffusione della cultura ambientale con iniziative destinate a coinvolgere un pubblico di ogni età.
0: Senti, sei positivo tu sul futuro? Vedi rosa?
1: Ma assolutamente sì, perché il catastrofismo, il pessimismo è una forma di inattivismo. Invece per agire bisogna essere positivi, perché poi il fatto che sia colpa nostra è una buona notizia. Se dipendesse dal sole, dagli astri, dai vulcani, certo, da chissà che cosa, è non antropico. Potremmo fare nulla. Siccome la responsabilità dell'attuale situazione ambientale e climatica, della crisi ecologica e climatica, siamo noi, questa è una buona notizia, perché significa che possiamo fare molto, possiamo fare tutto, dipende solo da noi.
0: Tu dicevi una cosa importante che riguarda l'informazione. Secondo te, ma a prescindere da noi, che insomma, ne parliamo da tempo, ci stiamo comportando nel modo corretto o no?
1: No, cioè in generale il sistema dei media ha marginalizzato la crisi ecologica e climatica, in particolare dal 2022 in avanti. Se dal 2015 con il picco del 2019 fino al 2022 il tema è stato al centro dell'attenzione in modo discreto, se non addirittura molto buono, poi le guerre ma come hanno oscurato la crisi ecologica e climatica, ma come ci spiegherà bene il professor Mastroieni, tutto è interconnesso, per cui anche le guerre rientrano assolutamente. Pensiamo solo alle guerre, hanno non soltanto spesso sono causate da motivi ecologici, certo, e climatici, ambientali, no? Perché i conflitti si generano per la mancanza di risorse dovute al cambiamento ecologico. Ma poi hanno degli effetti enormi. Pensiamo a, non so, all'Ucraina che era il granaio d'Europa, certo, che in gran parte è devastata, all'ecocidio, si parla di genocidio, ma anche all'ecocidio di Gaza, dove non si può più coltivare nulla e il mare davanti è contaminato. Pensiamo alla pioggia nera su Teheran dei primi giorni di bombardamenti, per cui ci sono conseguenze ambientali molto evidenti, e quindi sulla popolazione, per i conflitti, per la guerra.
0: Tra l'altro ricordo, è chiaro che se ti faccio questa domanda poi non finiamo più, ma da quando poi si è insediato Trump alla Casa Bianca c'era una certa preoccupazione che poi purtroppo quello che paventavamo è accaduto. Come vedi in questo momento?
1: E beh, questo secondo mandato lo vediamo in tutti gli ambiti, questo secondo mandato è molto più aggressivo tra virgolette rispetto al primo mandato. Non si è limitato a uscire dall'accordo di Parigi, ma sta smantellando ogni politica ambientale, non soltanto a livello climatico ma in generale a livello ambientale. E pensiamo che l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, che è stata poi il modello per l'ISPRA, per tutte le agenzie in Italia, per le agenzie per la protezione dell'ambiente che si sono istituite in giro per il mondo, nacque negli anni 70 grazie al presidente Nixon, ma non presidente repubblicano. Per cui c'è proprio un'America che sta perdendo, al di là appunto del discorso politico, sta perdendo proprio le sue radici.
0: Speriamo di ritrovarle invece queste radici e il buon cammino. Diego, noi ti ringraziamo ovviamente.
1: Grazie a te Teo.
0: Perché è sempre
1: appuntamento
0: un piacere.
1: Appuntamento domani.
0: Domani sera.
1: Ci vediamo tutti dalle 6 all'1, notte bianca dell'ambiente in città, con iniziative per tutti. Andate sul sito climarte.eu e trovate tutto il programma.
0: Tutto il programma, poi con Grammenos Mastroieni, ma soprattutto
1: quella alle 8:30 davanti a Palazzo Frizzoni.
0: Con le domande specifiche e anche ben spiegate da questo straordinario giornalista che si chiama Diego Colombo, mio amico. Grazie per essere stato con noi questa mattina. In bocca al lupo per domani sera. Salutaci, grazie. Grammenos Mastroieni. State con noi perché fra poco parleremo d'altro, parleremo di divertimento, perché arriva il 13 giugno la Strawoman, lo faremo con Sergio Palazzo e poi parleremo di sicurezza qui a Bergamo con Maria Teresa Birolini. State con noi.
2: Spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Segnale orario 8:05.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Apriamo con la cronaca. Furgone Ariete devasta una sala slot a Dalmine, giù due vetrine, svuotato il bancomat. Un colpo alle 4 della notte tra mercoledì 3 giugno nell'area commerciale. Tre ladri in azione, spostati di peso i panettoni stradali, rubata la cassetta con il denaro, poi è stata ritrovata a Triviolo. E ancora in prima un'altra nuova spaccata in centro a Bergamo, fondo cassa razziato in caffetteria. Due ladri in azione in via Sant'Orsola, divelta la porta d'ingresso, il titolare, rubati tra gli 800 e i 900 euro. La polizia sta indagando. E poi ancora furto con l'inganno delle monete a terra. I clienti rincorrono e fermano uno dei ladri. L'episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Bergamo. I due complici hanno rubato la borsa di una donna con un trucco e poi sono scappati. Uno è stato arrestato grazie all'intervento dei clienti. Da Pianengo invece il dolore dei genitori dell'istruttore, il cordoglio del sindaco, il lavoro era la sua vita. È probabile che Daniel volesse consentire all'allievo di ripetere la procedura di atterraggio, ma la virata di rientro è stata effettuata ad una quota troppo bassa e non è dato sapere per un problema tecnico. Ancora in prima, Beschi, il nostro vescovo, su Papa Giovanni. Il suo è stato un servizio alla pace, al bene comune, alla dignità e alla sicurezza sociale. A Sotto il Monte, mercoledì, la messa in ricordo del santo a 63 anni dalla sua morte. Insomma, ricordando Papa Giovanni. Aggiorniamo la pagina del giornale e leggiamo questa notizia. Un'altra giovane donna, purtroppo deceduta, una prof fino all'ultimo respiro. Manola aveva una sensibilità unica. Il lutto si è spento a Nembro dopo una breve malattia. Manola Fenu aveva 54 anni. Venerdì ci saranno i funerali. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico. In A4 si viaggia insomma un po' a rilento a Fisarmonica, anche perché questa mattina segnalavamo intorno fra Dalmine e Trezzo un incidente, e qua è segnalato ancora all'altezza di Trezzo sull'Adda questo incidente che sta causando delle code per chi sta andando verso Milano. Direzione opposta, abbastanza tranquilla la situazione, così anche in Brebemi. Andiamo ai punti critici 671, e qua segnaliamo anche questa mattina un altro incidente proprio a ridosso del sottopasso di Colognola, quindi Galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola c'è parecchio traffico, e vediamo in entrambi i sensi di marcia. Ci sono anche dei lavori in corso sulla 671, quindi traffico in difficoltà. Meglio invece sulla Villa dal Meddalmine. Andiamo sull'asse Paltrinino-Mugazzone, linea rossa e arancione in entrambi i sensi di marcia, quindi grande traffico anche dalla provinciale 35 per chi arriva dalla Valseriana. Bene invece Galleria Montenegrone, linea è verde. Andiamo in Val Cavallina con alcuni rallentamenti poco prima di Casazza e rallentamenti fra Luzzana, Entratico e Fornaci di Trescore Balneario. Traffico sostenuto anche in tangenziale sud verso Treviglio. In Valle Imagna qualche rallentamento, non ci sono per fortuna, almeno in Valle Imagna, segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo, come ha detto Lino Pozzi, prevalenza parzialmente nuvolosi, i cieli con nubi in aumento in serata e con la previsione di piogge nelle prossime ore, soprattutto appunto durante la sera. La temperatura massima registrata sarà di 25 gradi. 8, 9 minuti, 27 secondi. Aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno. Contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Overdose d'amore, abbiamo bisogno di amore, un po' tutti. Fate l'amore, non la guerra, vi ricordate degli anni 60? Dunque, vacanze stamattina, il tema era vacanza spartana, vacanza invece da servito, riverito. C'è anche chi va in camper. Teo dal 1988, since 1988, in camper. Nel 99 Capo Nord, viaggio indimenticabile con moglie e figli, Francesco da Moltiere, bellissimo, devo farlo, Capo Nord in camper, parti e non torni più. Allora, poi, bellissima la canzone, quale? Di Lucio Battisti, secondo me una poesia molto attuale, Cati, grazie Cati, perché abbiamo sentito Pensieri e Parole di Lucio Battisti. Poi mi state scrivendo un sacco di cose. Scusate, il canone non è una spesa inutile, visto che durante i programmi fanno pubblicità, quello va bene e la Rai va bene, lo so ragazzi, se non ci fosse la pubblicità costerebbe di più il canone. Io invece sarei su un canone preciso, con un'informazione precisa e non filo governativa. Ecco, io farei questo, cioè paghiamo il canone ma non con una comunicazione con quel giornalista filo governativo. Ecco, quello è insopportabile, secondo me. Cioè, il servizio pubblico per tutti, non solo per chi è al governo. Questo io farei. Poi, previsto affittare case per vacanza, mi sento libero, anzi, se ho voglia di pizza. Cavoli Teo, io sono un po' a me piace andare in hotel, buona categoria, perché nella vita ho solo lavorato e quando vado via, quelle pochissime volte, scelgo strutture di almeno 4 stelle. E questa persona è con noi, Laura, ma dai! Ma sei tu? Ma 4 stelle, ma dai, no?
1: Devo farla spiegartela,
0: Ma cosa vuoi fare? La regina? Vuoi fare la regina quando sei in vacanza?
1: Non l'ho mai fatta la regina, però sai com'è, io ho una casa al mare.
0: Ma io ti sento, aspetta Laura, perché sei in viva voce, perché ti sento lontanissima, se riesci... Ti sento un po' intubata, sei un po'
1: in auto.
0: Ok, quindi devi usare viva voce, giustamente. Esatto, va bene, esatto. Vai.
1: Io ho casa al mare e ogni volta che scendo al mare devo andare a pulire, fare la spesa, sempre, da 46 anni. E siccome ho sempre lavorato soltanto nella vita, ci concediamo delle vacanze cortissime, immagina che quest'anno dovevamo andare a Praga, ci è saltata, e quindi ogni volta che mi muovo, quella volta che mi muovo, devo andare a essere servita, riverita in bella struttura.
0: Vabbè, giusto, però è giusto.
1: Vorrei il camper che Romeo non vuole.
0: Come non vuole? Romeo non vuole il camper.
1: Dobbiamo convincerlo.
0: Assolutamente, ci penso io. Che pensi mi. Esatto. Io credo che sia invece la cosa più bella, anche perché io servo e riverisco. Quando sono faccio io il servitore. È bellissimo. Va bene, Laura.
1: Traffico.
0: Oggi, dici.
1: Io credo che Bergamo si sveglia giovedì, nel senso che da giovedì in poi c'è un traffico allucinante.
0: Allora Laura, qua è dovuto, questa mattina abbiamo avuto degli incidenti in A4 che hanno riversato traffico anche in zone limitrofe, incidenti sulla 671, lavori in corso sulla 671,
1: ho sentito.
0: E poi anche vedo asse Paltriniano Mugazzone, praticamente traffico sia per chi sale per chi scende, quindi c'è parecchio movimento compresso anche da questi fatti, quando c'è un vaso comunicante, cioè ci sono i vasi comunicanti, ci sono le vie intasate e quindi si riempiono le altre. Questa è la situazione. Laura, senti, tanti auguri per il tuo compleanno, perché non ci siamo dimenticati.
1: Tanti auguri di cuore.
0: Sei una splendida persona, una brava cantante, sei una sentinella ormai qua.
1: A questo proposito, se mi posso permettere, ieri sera abbiamo avuto la prima serata della prima edizione di questa gara Canora con chi canto, che è stata di altissimo livello.
0: Beh.
1: E quindi sono molto felice, okay. Quindi, mi permetto di ricordarlo.
0: Poi ne parleremo ancora. Grazie Laura, grazie, auguri. Auguri. Bene, abbiamo terminato le nostre sentinelle, abbiamo letto anche, credo, forse tutti i messaggi, no, ce ne sono ancora. El Guna, nord di Hurghada. Dov'è? Dove siete? Rimarrete a bocca aperta, cioè non dovrei andare a cercarlo adesso, ma è tardi. Poi mi avete scritto ancora Alberto Lupo, uguale classe, Sergio da Tribulina, perché abbiamo visto una presentazione di Alberto Lupo, sono d'accordo, quella era veramente la televisione che amo ancora. Io cerco di farla, non so se ci riesco sinceramente, ma mi piace quell'eleganza, mi piace non utilizzare epiteti inutili, giovanilistici, non esistono. Cerco di rispettare il microfono, che non è un megafono, e purtroppo c'è qualcuno che lo usa come fosse un megafono. State qui con me, perché fra poco torniamo, c'è la Strawoman con Sergio Palazzo, fra poco. Radio
2: Alta. Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
6: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande, la musica grande. Radio Alta. Perché noi vogliamo correre il mondo, we run the world, con allora una edizione speciale. Mai come quest'anno sarà veramente speciale questa edizione. Parliamo dell'Astra Woman e per farlo abbiamo il papà dell'Astra Woman, che è Sergio Palazzo. Eccoci qua. Ciao.
1: Buongiorno Teo.
0: Di rosa, non vestito di rosa, però mi hai portato
1: il rosa, lo porto sempre con me.
0: Astra Woman. Allora, prima di partire, Sergio, chiediamo ai nostri ascoltatori se vogliono, o ascoltatrici, anche i maschietti possono, se vogliono partecipare a un quiz velocissimo, e diamo due...
1: regaliamo due kit. Due kit.
0: Quindi una coppia
1: di amiche, una coppia mamma e figlia.
0: Ok, allora la domanda è cattivissima.
1: Che cosa ci inventiamo oggi?
0: Io direi, possiamo chiedere qual è l'edizione di quest'anno dell'Astra Woman.
1: È troppo difficile.
0: Proviamo.
1: Perché l'anno scorso sappiamo qual era.
0: Diciamo quella dell'anno scorso. Allora, qual è l'edizione di quest'anno dell'Astra Woman? Che numero è dell'Astra Woman? Se chiamate, non con messaggio, attenzione, perché dovete essere in diretta, 035 32 54 13. Questo è il numero della diretta, lo diciamo mai perché noi facciamo sempre con i messaggi, però siamo in diretta con il nostro Sergio Palazzo, quindi se lo sapete qual è l'edizione, che numero è di questa edizione, avete il due kit per quanto riguarda l'Astra Woman del 13
1: giugno. Ma sanno cos'è l'Astra Woman?
0: Cos'è l'Astra Woman?
1: L'Astra Woman è la corsa più rosa d'Italia, 20 tappe in Italia e non posso dire che edizione siamo, a eccola.
0: Questa credo che sia quella dello scorso anno, questa, cioè
1: può essere
0: la
1: La corsa 5-10 km per il centro di Bergamo, si parte dal Sentierone e poi si va in Città Alta, la Corsarola, quindi ci si gode la città.
0: Quanti chilometri sono? 5?
1: 5 oppure 10 per chi fa la parte alta.
0: Io faccio 10.
1: Poi
0: io l'ho fatte quasi tutte queste
1: edizioni. Tutte no,
0: perché all'inizio non che mi vergognassi un pochino, però cercavo qualche altro maschietto,
1: E poi l'hai trovato. Poi inizialmente ti si vedeva perché tu sei mastrodontico, gigante, con questa maglietta rosa attillata, mi ricordo
0: un salame
1: sembravi proprio che ce l'avevi cucita addosso.
0: Ma senti, invece cosa dicono le donne quando vedono gli uomini che corrono con l'Astra Woman?
1: Sono contente che comunque anche gli uomini prendano parte a questa iniziativa, comunque tante situazioni collaterali che ci sono sicuramente. Certo, l'Astra Woman è rosa e donna, il 90-95% delle partecipanti sono donne, però anche i maschietti accompagnatori ci sono, quindi sono benvenuti.
0: Anche i pelosetti.
1: Così, anche i pelosetti.
0: Allora, se non avete capito, vi stiamo chiedendo per due kit, io non farei, non starei lì a pensarci. Ecco, se volete partecipare e correre l'Astra Woman, qual è il numero dell'edizione di quest'anno dell'Astra Woman?
1: È troppo difficile questa domanda.
0: Difficile. Sto leggendo quel numero. Se siete ferraristi, il numero di Charles Leclerc. Per esempio, 035, cos'è? Che non lo chiediamo mai in diretta con il numero della diretta, sempre con i messaggi.
1: Quindi
0: non sono abituati a questo. Però
1: li abituiamo, allora li abituiamo.
0: 035 32 54 13. Chiamate adesso, ci dite il numero e avete due kit per l'Astra Woman. Senti, il percorso lo stavi dicendo tu prima, non so che cosa. No, ma non dovete chiamare il numero. Loro stanno chiamando con gli SMS, cioè con WhatsApp. No, dovete chiamare alla diretta. Lo ripeto, 035 32 54 13. Chiamate alla diretta e date la vostra risposta. Quindi il percorso l'hai già spiegato.
1: Tra l'altro sono immagini dello scorso anno, perché si vede questo tramonto bellissimo verso Città Alta. Nell'immagine si vedeva, era bellissimo, queste immagini che davano verso Città Alta. Mi dicevi, sì, il percorso l'ho già
0: l'hai già descritto, sì. E orario di partenza? partenza?
1: Orario di partenza alle 21, però noi ci troviamo già molto prima, già dalle 19.
0: Quindi 30, sarà serale anche questa?
1: Anche quest'anno, certo. Ormai è nata serale Strauomo e continuerà a essere Bergamo, continuerà a essere serale. Piace di più.
0: Quindi dopo,
1: la giornata, tutti anche staccano dal lavoro e vengono a correre o camminare con noi e divertirsi.
0: Perché
1: con
0: il 13 che giorno è?
1: Un sabato.
0: Sabato sera. E poi voi siete abituati a fare dei numeri pazzeschi.
1: Sì, poi Bergamo è arriva al top, 7.000 tra tutto il tour nazionale, quella la più
0: forse. Ma lo dice tutti,
1: in casa. La più partecipata, è reale.
0: È proprio così. Dato che sono 20 tappe, mi dicevi?
1: 21.
0: Caspita, cioè, siete partiti da Bergamo?
1: Siamo partiti a Milano, anzi a Monza, Milano, Bergamo e poi siamo arrivati a Mazara del Vallo.
0: Fantastico. E tu in tutte le tappe sei invitato a colazione?
1: No, colazione la faccio solo qua da te, Teo. Ci sono altre, c'è pranzo, c'è cena, però colazione solo da te.
0: Allora, vediamo un po'. Vedi che qua ci sono le nostre ascoltatrici storiche. Armida, eccoci, è un po' che non ti sento. Ciao Armida, tutto bene?
2: Ciao, sì, abbastanza, tu?
0: Ecco, tutto bene, non so, senti, vediamo un po', aspetta,
2: perché io ti
0: sento bene, adesso ma anche Sergio ti sta sentendo. Sei in montagna, ma quindi devi scendere dalla valle, devi scendere in città per la strada.
2: Sono qui in casa in montagna.
0: Ah, in montagna, però se devi fare la Strawoman devi scendere
2: certo.
0: Allora la domanda è molto seria, difficile, ecco, cara Armida.
2: Spero sia giusto, perché visto che ho partecipato alle altre, questa è la sedicesima
0: è la risposta esatta, Armida. Con chi vai? A fare la Strawoman?
2: Con mio marito.
0: Con tuo marito? Quindi anche lui in rosa. Allora ci vediamo. Anche lui in
2: rosa. E forse qualcun altro della community, come le altre volte.
0: Senti, ma cos'è che ti piace della Strawoman, dato che tu le hai già fatte? Sergio, insomma, è l'autore, il papà della Strawoman.
2: Certo, allora, mi piace il percorso. E il fatto di condividere con tante persone questo evento e anche la finalità, diciamo, ecco.
0: Sì, perché c'è anche beneficenza, insomma, queste cose. E poi il divertimento. Sergio è un intrattenitore incredibile, perché ormai sul palco lui salta, sgambetta, cioè veramente.
2: Sì, certo.
0: È fantastico.
2: Certo.
0: Bene, Armida, complimenti. I kit sono tuoi, va bene?
2: Va bene, ritirerò l'iscrizione.
1: Sì, allora, ti contattiamo.
0: Ecco, esatto. Noi ti contattiamo, ti contatta Sergio, vedrai che poi ha tutte le sue collaboratrici. Sì. Chiama Armida, guarda, mangiamo di qui il cappuccino, hai fatto colazione.
1: Esatto. Ci vediamo sabato allora.
0: Ciao Armida.
2: Benissimo, buona continuazione, buona giornata e buona musica.
0: Grazie, complimenti. Grazie. Sedicesima.
1: Ma sai Teo, visto che dice che lei è una nostra affezionata, ti devo evidenziare che noi abbiamo un'affezionatissima, ha superato le 70 Strawoman con noi, questa donna che ci segue, tra l'altro.
0: Cioè, quindi le fa tutte le
1: fa ovunque, ma ci segue in tutta Italia. Cioè, è sempre al suo angolo a destra, guardando l'arco di partenza, è sempre
0: come
1: con noi.
0: Come ti sei accorto di questa?
1: Sì, la vediamo sempre, poi alla fine si chiama Giuliana, la salutiamo. È diventata ormai un'affezionata, è sempre quindi con noi. In tutta Italia ci segue.
0: Porta fortuna.
1: Sì.
0: Giovane?
1: Una cinquantina più o meno. Sì, giovanissima.
0: 50. Cioè, ragazzino.
1: Esatto. e basta, per tutti ricordiamo che c'è la t-shirt.
0: Possiamo farlo vedere? Ok, questa. Vale. Allora, io ho chiesto una taglia XXXL per evitare il salame secco.
1: Questa si sta nella manica, perché ho preso la prima.
0: È bellissima.
1: Bella. Io sono Strawoman, quest'anno abbiamo dedicato Io sono Strawoman, quindi I am Strawoman. I nostri, chiaramente, partner ufficiali di Sport Più, da sempre, quando è nata a Bergen, poi Humanitas Medical Care, i nostri title sponsor, insomma, e poi tanti altri partner che sono che corrono con noi.
0: È bellissimo, è bellissimo. Allora, intanto grazie anche per omaggiare le nostre ascoltatrici. Abituatevi, quando arriva Sergio Parazzo, voi
1: ci sono i regali.
0: Sì, cioè dove,
1: poi anche la palco, poi cosa
0: poi tu ne... torni, perché parleremo anche della Florana.
1: Florana,
0: che sarà invece il 4 luglio,
1: sabato, per chi volesse venire, siamo a Monte Isola, sempre con la Floran, quindi si corre nell'isoletta 5-10 km anche lì.
0: Ma quando vi fermate voi?
1: A metà luglio più o meno.
0: Incredibile. Cioè,
1: abbiamo 15 giorni di vacanze.
0: E
1: poi...
0: da quando tu fai Babbo Running, Floran, Astra Woman, c'è un'Italia in movimento e noi sappiamo quanto fa bene, ma ovviamente lo dico con serietà, quanto fa bene muoversi, anche perché qua non si strafà. È vero che è una Astra Woman, ma non si strafà, si può camminare, si può corricchiare, si può stare in compagnia, si vive una bella giornata.
1: Assolutamente, lo dico sempre, la parola d'ordine è divertimento, perché Astra Woman vuol dire questo, fare movimento, fare sport e farlo in compagnia e vivere la propria città. Questo
0: bene,
1: è Astra Woman.
0: Quindi appuntamento, ricordate, il 13 giugno, sabato nel pomeriggio, dal pomeriggio, con grande animazione, poi c'è Sergio, che quando mi vede, Teo, vieni sul palco, no, io sono timido.
1: Ma una volta
0: forse con la Floran, non faremo con la Floran. E nulla, in bocca al lupo anche
1: viva
0: per
1: il lupo. Posso ricordare il sito internet per trovare tutte le informazioni, www.astrawoman.com. ci si può iscrivere direttamente online e poi si può ritirare il pacco il giorno stesso, qualche giorno prima, trovo tutte le informazioni.
0: E poi c'è la beneficenza,
1: allora si può donare in fase di iscrizione, si può decidere di donare per Fondazione Humanitas, che è comunque contro la ricerca, oppure con per WeWord. WeWord sostiene la lotta alla violenza contro le donne, da sempre sostiene tutto il tour, quindi con una semplice donazione di un euro o quello che si vuole donare si può sostenere una delle due associazioni.
0: Anche perché il numero della Astra Woman è molto alto qua a Bergamo, siamo intorno a 7.000.
1: Cioè, per questo che dicevo siamo il top.
0: C'è un colpo di fucsia, di rosa.
1: Diciamolo piano, sennò poi la locale dice no, ma sono troppi, quindi no, fermiamoci un attimo, andiamo sottovoce. No, siete in tanti, sono in tante, e ci fa veramente onore avere tutte queste donne che corrono con noi e vivono questa giornata insieme in rosa.
0: Grazie Sergio Palazzo, che è stato con noi. Sta Woman, 13 giugno, non perdetela, state qui con me, perché a proposito di Woman, fra poco avremo Maria Teresa Birolini per parlare di sicurezza qui a Bergamo.
3: Spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Radio Alta.

0: questa è la radio che state ascoltando, eccoci con colazione con Radio Alta. Allora, abbiamo fatto una bella camminata con gli amici della Strawoman, qua torniamo adesso in città perché dobbiamo fare il punto della situazione. Bergamo, facciamo il punto, sono degli incontri su temi urgenti della nostra città, in questo caso parliamo anche di povertà, lo facciamo con una collega giornalista che è Maria Teresa Birolini, che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Teo e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Benvenuta.
1: Grazie per questo invito.
0: Allora, tra l'altro vedo che interverranno Marco Contardi. Che è Senior Fellow Cattedra UNESCO, esatto. Per parlare di questo. Don Roberto Trussardi, che noi abbiamo
1: conosciamo.
0: Già ospitato, che è direttore della Caritas, Dario Nicoli, docente di sociologia economica e del lavoro. Come sta Bergamo?
1: Allora, guarda, faccio una piccolissima premessa. Bergamo Insieme riprende i lavori, ma in realtà non è corretto dire che riprende i lavori, perché noi non ci siamo mai fermati dal 2023. Siamo un gruppo prima di tutto di cittadini che osservano la propria città.
0: Una lista civica vostra?
1: No, siamo un gruppo politico, ci tengo molto a dire che è politico, fortemente politico, ma non partitico. Cioè, noi lasciamo le nostre appartenenze nel cassetto.
0: Cosa non è politica però, Maria Teresa?
1: No, tutto è politica, tutto è politica, però diciamo la politica poi deve avere la capacità di mettere a terra quello che pensa, quindi essere un osservatorio concreto anche in termini di decisioni. Quindi noi siamo un gruppo appunto di cittadini che osserva la città e si rende conto che ci sono alcune urgenze di cui vuole parlare, e lo fa attraverso degli esperti. Noi stasera parliamo, la prima puntata è stata una primo incontro più che puntata, siamo in radio. Il primo
0: tu
1: incontro
0: tu hai fatto la giornalista anche televisiva,
1: esatto, quindi mi viene
0: così
1: automatico. Il primo incontro è stato un incontro dedicato alla sicurezza urbana, e stasera invece parliamo delle povertà, perché esistono una serie di povertà. Noi siamo di solito abituati a sentir parlare di povertà economica, no? Vi do solo un dato, poi stasera ci sarà l'approfondimento. A Bergamo, secondo i dati della CISL, del CAF, sui redditi del 2024, ci sono più di 11.000 persone con un reddito annuale inferiore a 15.000 euro. La maggior parte sono o anziani o donne. Poi però esistono altre povertà che non sono meno importanti. Esiste una povertà professionale, cioè di gente che la mattina va a lavorare ma non è in grado di sostenere le proprie necessità o quelle della sua famiglia.
0: Pur lavorando.
1: Cioè. E sono 50.000 a Bergamo e provincia. Cioè il 10%, è un dato molto importante.
0: Alto, certo.
1: Esiste poi una povertà abitativa, e su cui potremmo aprire un capitolo incredibile, cioè di gente che non si può permettere un tetto sulla testa.
0: Guarda, io leggevo il vostro comunicato, poi sai che vi seguo con attenzione, sono dati allarmanti, eppure siamo in una città comunque che molti in Italia ci invidiano. Ah, ma voi siete a Bergamo, state bene, ecco. Quindi stavo cercando di fare una comparazione, cioè Bergamo che è in uno status non proprio idilliaco, non facile, immagino altre città, quindi è una come dire, un'emergenza anche sociale fortissima.
1: Sì, perché la forbice tra chi è molto ricco e chi invece versa in situazioni di grave fragilità è ampia, è molto ampia. È una realtà che comprende molti territori, non solo Bergamo. Però è bene portare l'attenzione, perché noi siamo abituati a dirci che siamo belli, che siamo bravi, che facciamo tutto bene. Non è così. Ripeto, per esempio, prima parlavamo di povertà abitativa, do solo un dato. Cioè, l'ALER di Bergamo ha 441 alloggi vuoti a Bergamo. Stiamo parlando di alloggi che potrebbero andare a 441 famiglie.
0: Come mai non c'è questo sviluppo? Perché non è così facile poter utilizzare ciò che già c'è?
1: Perché la politica richiede dei rischi. Cioè, quando tu decidi di metterti a disposizione della cosa pubblica, ti assumi la responsabilità di fare delle scelte. E quando fai delle scelte hai sempre qualcuno che non è d'accordo con te. Quindi tu te la devi giocare in due direzioni. O ti tieni la poltrona e allora lasci tutto com'è e non fai scelte coraggiose, oppure operi veramente per il bene delle persone, e allora fai delle scelte e rischi anche di andare a casa.
0: Senti, tu parlavi prima di diverse povertà, no? E anche diversi modi di interpretarla, no? Sto immaginando, cioè, una povertà dei bergamaschi, una povertà magari di persone che vengono e vivono con noi. Ecco, come si integra questo? Come ci si trova in queste povertà, magari uguali ma differenti per cultura?
1: Guarda, ti posso dire che una povertà molto importante è quella delle donne, perché per esempio le donne o sono retribuite quasi sempre meno degli uomini,
0: questo lo sappiamo,
1: oppure magari hanno a carico dei figli, sono sole e quindi devono provvedere per esempio a un'abitazione. Però quello su cui noi diciamo abbiamo puntato moltissimo anche nella prima fase della costituzione della nostra associazione è il tema della povertà culturale, perché da lì parte tutto, parte tutto, tutte le altre povertà arrivano dopo, cioè l'idea di portare la cultura e quindi la conoscenza, la cultura che non vuol dire leggere Dante, vuol dire poter aprire gli occhi magari a dei giovani che vivono nelle periferie e potergli dare l'occasione di vedere qualcosa di bello e di capire che anche attraverso la conoscenza e soprattutto attraverso la conoscenza si migliora la qualità della propria vita.
0: Io sono d'accordissimo su questo, anzi sono contento che siamo arrivati a questo punto, cioè di quella che è veramente quella povertà che dicevo prima, sì. Cioè proprio della come dire, non unione fra poveri, perdonatemi il contesto, ma è questo. Credo che possa essere superato semplicemente da un'integrazione attiva, cioè da quando una persona, cioè un italiano piuttosto che uno straniero, si integra nel modo più corretto e possibile, sia per abitudini, sia per lavoro, ma sia anche per voglia di doverlo fare.
1: Questo da un punto di vista, diciamo, civico, nel senso che è vero, la povertà è la politica che se ne deve assumere la responsabilità, come dicevo prima, nelle scelte. Poi esiste una povertà che può essere affrontata anche da un punto di vista, anzi deve essere affrontata anche da un punto di vista umano, cioè ti faccio un esempio: quando c'erano le nostre nonne ti mancava il sale, avevi bisogno di qualcosa, non stavi bene, tu suonavi, okay, al

0: di terza o quarta generazione che non sono riusciti ad integrarsi nel
1: guarda,
0: modo
1: Teo,
0: corretto.
1: Il tema dell'immigrazione nel nostro paese non è stato affrontato, cioè è stato affrontato o con il pugno di ferro e non è servito a nulla, oppure lasciato andare. Ti faccio un esempio piccolissimo che è successo a me personalmente. A me è capitato di passare in bicicletta con Paolo Arisi davanti, che è il presidente di Bergamo Insieme, davanti alla stazione, e vedere un gruppo di una trentina di ragazzini immigrati che stavano pestando un altro ragazzino. Io ho mollato la bicicletta e mi sono tuffata nel gruppo. Certo. Per cercare di salvare questo ragazzino. I poliziotti che erano presenti mi dicevano che è una cosa che avviene molto spesso, ok? Quindi è quasi una consuetudine. Allora, anche questi ragazzi, su questi ragazzi va fatta una riflessione seria in termini di cultura e in termini di recupero, sì. Attraverso, noi lo diciamo nel nostro programma, ci siamo spesi tanto su questa cosa, attraverso dei formatori, attraverso delle persone che con una scelta politica possono avvicinarli e vedere di integrarli, cioè di farli entrare nella nostra comunità.
0: Sono d'accordo, dobbiamo riuscire ad avere un numero adeguato di persone che possano vivere la nostra società. Se allarghiamo, se apriamo a tutto, non è possibile.
1: È la politica che dà le risposte. Noi ci proviamo come cittadini, ma è la politica che dà
0: che
1: le risposte.
0: Necessario. Allora, molto interessante, lo ripeto, giovedì 4 giugno.
1: Questa sera.
0: Esatto,
1: a
0: oggi.
1: Bocca Leone.
0: Oggi, no, dico la data perché sai che la trasmissione poi va.
1: Hai ragione.
0: Giovedì 4 giugno. Presso la sala Betty Ambiveri di Boccaleone alle ore 21 avete questi argomenti da affrontare.
1: Vi raccomando,
0: perché
1: ognuno faccia la propria parte.
0: Sì, tutti i cittadini. Io non sono d'accordo e lo dico da sempre quando dice no, la politica non mi interessa, la politica si interessa di te invece.
1: Esatto, molto. Non sempre bene.
0: Grazie splendida
1: Teo.
0: Maria Teresa Birolini qui con noi.
1: Salutiamo
0: i nostri amici di Bergamo Insieme, Paola Resi che ovviamente presidente salutiamo. State qui con me perché ultima parte di Colazione con Radio Alta, e alleggeriamo perché arriverà il ragionier Lodetti fra poco. State con noi.
2: Radio Alta.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Radio Alta, la musica grande.

0: Io lo ricordo ancora quando uscì questa canzone, tutti a muoversi proprio come gli egiziani, no? Walk in Egyptian, il cammino dell'egiziano. Poi ci provò anche qualcun altro a farlo questo, ma non gli portò bene, cioè, walk like in Egyptian. Lo so, adesso possiamo chiederlo magari al nostro ragioniere Lodetti se lui ha mai fatto il walk like in Egyptian. Ragioniere, l'ha fatto lei il walk like in Egyptian?
1: Come che l'hai accettato?
0: Vuole fare. Tutto a posto. Dove ti trovi, Beppe? Dove sei?
1: Sono a Villa d'Almè.
0: Villa d'Almè, sì, sì. A Villa d'Almè, sì. Vicino all'Arlecchino, è passato l'Arlecchino?
1: No, ce l'ho davanti all'Arlecchino praticamente.
0: Ah, proprio.
1: A 500 metri c'è una colonna tutta ferma.
0: Ma non per farci gli affari suoi, ma sta salendo o sta scendendo dalla valle?
1: Sta scendendo, adesso vado in Val Seriana. Adesso okay. In Val Seriana.
0: Che bello, bel lavoro.
1: Cambiamo
0: lei.
1: Valle.
0: Cambiamo valle. Com'era verde questa valle? Val Seriana. Preferisce la Val Brembano o la Val Seriana?
1: Tutte e tre mi piacciono, anche la Val Imagna è bella, attenzione.
0: È della Val Cavallina, vogliamo dire qualcosa?
1: E io quella la frequento un po' meno, ma comunque ho abitato in Val Cavallina, Aranzanico.
0: Aranzanico, sì, lago, sì, sì. Veramente salutiamo la valle, tutte le valli.
1: I ricordi di infanzia, io ho fatto il padronato San Vincenzo a Endine, quindi.
0: Ah, capito. Va bene, allora abbiamo salutato la nostra provincia, andiamo a vedere a questo punto queste immagini, guardate che roba. Vediamo se qualcuno scopre di cosa si tratta, di cosa si può... potrebbe essere un bidet. No? Potrebbe essere un bidet,
1: sì,
0: questo?
1: Esatto,
0: oppure
1: esatto,
0: cosa potrebbe essere, ragioniere?
1: Beh, è anche un gabinetto, una turca.
0: Allora, è
1: quindi
0: una...
1: Questo ha messo la turca sopra.
0: Sì, allora, questa è una turca, ma invece di essere a terra, la turca, quel bagno che noi sappiamo tutti, la turca è praticamente messo sul soffitto. Esatto. al posto del buco c'è il soffione della doccia, no?
1: Esatto,
0: perché in alto
1: esatto.
0: Quindi tu fai la doccia con la turca. Certo, uno ci rimane male però, una cosa di... perché potrebbe essere anche un bidet.
1: È anche un idraulico alle prime armi, non sapevo dove metterlo.
0: Figuriamoci. Vabbè, cambiamo, andiamo su un'altra. Ecco qua.
1: Questi sono due cognomi, lui e lei, che hanno il citofono.
0: Uno trovato, uno si chiama, lui si chiama, o lei si chiama Trovato. E o lei o lui fantasia. Signor Fantasia, trovato Fantasia.
1: Fantasia. È una bella coppia.
0: Bellissimo. Trovato Fantasia. Poi altra. Sì.
1: Qualcosa dice che queste mutande non sono originali.
0: Non sono di Calvin Klein, ma di Calmi Kelvin. Che poi tra l'altro non so cosa pensa lei. Io evito le t-shirt, comunque le maglie che sono diciamo firmate, no?
1: Anche a me non è che piace.
0: Devono pagare me, devono pagare me perché faccio pubblicità a loro, non il contrario,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto. Che tanto le paghi anche care quelle.
0: Le paghi tantissimo. A meno che tu prendi le Calmi Kelvin.
1: Esatto,
0: è la stessa. Poi
1: gasolio fenato.
0: siamo in Puglia, devo fare il pieno di gasolio. Gasolio fenato il gasolio. E di sti tempi, ragazzi, veramente gasolio, più che faneto non abbiamo più i soldi per comprare il gasolio. Annaggia.
1: Sono fenato anche i soldi, sono fenato.
0: Sono fenato anche quelli. Allora, ridi con Polavis, sul palco i grandi della risata, c'è Mauro Villata, Beppe Lodetti, il mago Abracadabra, Giancarlo Barbara, Sergio Sironi e tanti amici. Dove siete?
1: Siamo a Andy Negaiano sabato sera.
0: Sabato sera, quindi se avete voglia di un po' di divertimento,
1: siamo
0: ci sono.
1: Vicini a casa sua, venga.
0: Esatto, vedi, Val Cavallina, Endine. Ma sono su un'altra valle, io sono in Val Brembana perché c'è la Coppa Val Brembana, caro il mio ragioniere.
1: Ah, beh,
0: lei in Val Cavallina e vado in Val Brembana. Beppe, ci sentiamo domani mattina, domani venerdì.
1: Okay.
0: Ciao Beppe.
1: Buon lavoro.
0: Buon lavoro, grazie. No, dai che siamo puntuali anche oggi con con Radio Alta, sempre belle e interessanti le tue trasmissioni, Teo. Meno male, meno male. Anche perché abbiamo parlato di tutto: abbiamo parlato di clima, di ambiente, di Strawoman, di sociale, di questa Bergamo che noi amiamo. A volte ci fa anche un pochino pensare, care ascoltatrici, cari ascoltatori. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Diego Colombo, il nostro collega giornalista, che domani incontra veramente un grande, vi consiglio di seguirlo domani sera, Palazzo Frizzoni, di fronte a Palazzo Frizzoni, con il nostro Diego Colombo. Vediamo un po', ecco, con Grammenos Mastroieni, questa bella intervista. Poi Sergio Palazzo per la Strawoman e Maria Teresa Virolini per Bergamo Insieme. È stato bellissimo, ma non è l'ultima puntata della settimana, perché domani è venerdì e noi ci troviamo. Domani c'è un libro bello con Luca Tiraboschi che torna qui con me. Domani mattina ne parliamo e poi parleremo anche di Avis, perché c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di sangue. Grazie a Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, ci sentiamo nel pomeriggio dopo il Pirola con tutto Atalanta News, cioè Keep on Rocking, seppur qualche replica, e poi Discovery Funk, lui è in diretta, il nostro Luciano Berri. Io vi aspetto domattina alle 7 e facciamo ancora colazione insieme. Ciao!
2: Radio Alta. Sono le 8 e 58 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Furgone Ariete devasta sala slot a Dalmine, giù due vetrine, svuotato il bancomat, un colpo alle 4 della notte di mercoledì 3 giugno nell'area commerciale, tre ladri in azione, spostati di peso i panettoni stradali, rubata la cassetta con il denaro, poi ritrovata a Treviolo. E ancora furti, nuova spaccata in centro a Bergamo, fondo cassa razziato in una caffetteria, due ladri in azione in via Sant'Orsola, divelta la porta d'ingresso, il titolare rubati tra gli 800 e i 900 euro, indaga la polizia. Furto con l'inganno delle monete a terra, i clienti rincorrono e fermano uno dei due ladri, l'episodio è avvenuto nel parcheggio di un supermercato di Bergamo, i due complici hanno rubato la borsa di una donna con un trucco e poi sono scappati, uno è stato arrestato grazie all'intervento di altri clienti. Da Pianengo invece il dolore dei genitori dell'istruttore, il cordoglio del sindaco, il volo era la sua vita. Probabile che Daniel volesse consentire all'allievo di ripetere la procedura d'atterraggio, ma la virata di rientro è stata effettuata ad una quota troppo bassa e non è dato sapere se per un problema tecnico. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale e andiamo su questa notizia della professoressa che è deceduta fino all'ultimo respiro. Manola aveva una sensibilità, si è spenta a Nembro dopo una breve malattia. Manola Fenu aveva 54 anni, domani ci saranno i funerali. Andiamo a vedere la situazione del traffico, questa mattina in difficoltà almeno per quanto riguarda la 4, in entrambe le direzioni, perché ci sono stati diversi incidenti verso Milano, ma anche verso Bergamo, quindi con rallentamenti in particolare fra Trezzo e Bergamo e fra Bergamo e Trezzo questa mattina, quindi traffico veramente in difficoltà, così come sulla 671, dove ancora si registra sotto passo di Colognola un incidente, oltre ai lavori che sono in corso, quindi dalla Galleria San Roberto sino al sottopasso di Colognola. Bene invece Villa Dalme e Dalmine, va meglio anche in Galleria Montenegrone, mentre sull'asse Paltrignano-Mugazzone si registra un altro incidente. Anche questa mattina sono tre quelli che abbiamo segnalato in queste nostre due ore, sia per chi sta scendendo dal Val Seriana, quindi provinciale 35, e sia per chi sta salendo in questo momento Paltrignano e Mugazzone. con questi incidenti. E poi andiamo in Valcavallina, situazione abbastanza tranquilla, vediamo verde fino a Trescore Balneario, anche in tangenziale sud, ma segnaliamo un altro incidente. Qua siamo al Cassinone, c'è una segnalazione di un altro incidente, zona Cassinone, direzione vediamo, questo è direzione Capannelle, per farvi capire, quindi per chi sta scendendo dalla Valcavallina, quindi situazione veramente difficile per chi sta viaggiando in quelle zone. Per quanto riguarda invece il meteo, prevalenza parzialmente cieli nuvolosi con nubi in parziale aumento in serata, previsti 3 mm di pioggia, la temperatura massima sarà di 25 gradi. 9, 2 minuti, 10 secondi, aggiornamenti più tardi alle 10 alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo Tiggiore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
6: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
7: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti ad doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
9: Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
10: Alta Play Yesterday.

Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
0: Spot, spot.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah, all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. È previsto un nuovo ciclo di colloqui il 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Il Libano però denuncia questa mattina la violazione del cessate il fuoco con attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. E negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran intanto vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, riporta il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie.
5: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta. La musica grande.
7: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
7: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
7: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

parte finta. Mi salgo su un cavallo che non ha memoria, è solo un mutamento e non maledizione. Avrai di me ricordo e non mancanza, e cure dopo cure, dopo cure ancora. E cure, e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione, se non difendi il bene.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
5: Alta Play Today. I successi.

Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Un aggiornamento sul disastro aereo di lunedì a Val Brembo, perché intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo di Daniel, verrà eseguita venerdì al Papa Giovanni, e la procura ha aperto ora un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.
2: Il PM Raffaella Latorraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia, che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela, dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi, fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa, finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte, che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore, sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
1: La giunta del comune di Bergamo ha dato il via libera alla spesa di 280.000 euro con l'accordo per la manutenzione straordinaria delle mura veneziane di Città Alta. I fondi sono destinati alla conservazione, restauro e messa in sicurezza della 500esche fortificazioni. I lavori avranno la durata di 2 anni con la possibilità di proroga per 1 anno. La formula dell'accordo consentirà di definire nel dettaglio la localizzazione, le priorità e le modalità operative dei singoli interventi grazie a contratti attuativi successivi. Ricordiamo che dal 2017 le mura veneziane di Bergamo sono patrimonio UNESCO. Le verifiche effettuate hanno evidenziato alcune criticità dovute agli agenti atmosferici, alla crescita della vegetazione tra le murature e ai dissesti di alcune parti. La conservazione delle mura veneziane, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del capoluogo Ferruccio Rota, richiede un impegno costante e interventi capaci di affrontare tempestivamente i fenomeni di degrado che inevitabilmente interessano un'opera monumentale così estesa e così complessa. Beni sotto vincoli e tutele sono oltre 22.000-3.000 gli edifici.
3: Bergamo si attesta saldamente sul podio lombardo della tutela culturale con ben 22.593 beni vincolati complessivi, confermando il territorio orobico come uno dei principali motori per l'economia della conservazione. Secondo lo studio condotto da Confartigianato Imprese sulla base dei dati del portale Vincoli in Rete del Ministero della Cultura, la piattaforma istituzionale che monitora il patrimonio protetto dai codici dei beni culturali del paesaggio, la provincia bergamasca brilla in particolare per la sua architettura storica. Sono infatti oltre 3.000 gli edifici sottoposti a vincolo, tra chiese, palazzi e monumenti. Un dato che posiziona la realtà orobica al terzo posto in Lombardia, superata soltanto da Milano e Brescia. Questa eccezionale densità di tesori da salvaguardare trova un corrispettivo diretto nel tessuto produttivo bergamasco, dove operano ben 144 imprese specializzate nel restauro. L'intera filiera orobica si inserisce in un mercato della cura e del restauro che in Lombardia catalizza una fetta importantissima, con un giro d'affari stimato in quasi 35 miliardi di euro e un totale di oltre 185.000 beni vincolati. Le oltre 1000 imprese attive sul territorio regionale registrano un incremento delle attività del 2% rispetto al giugno 2025, nonostante il comparto risenta a volte del rallentamento degli investimenti pubblici e della pubblicazione dei bandi. Oltre alla parte strutturale degli immobili storici, il potenziale lombardo è alimentato da un immenso patrimonio mobile che conta 163.000 beni artistici, storici e archeologici, a cui si aggiungono 378 monumenti archeologici e 10 siti UNESCO, tra cui le mura di Città Alta, distribuiti sul territorio, primato che incorona la regione come la prima in Italia per località tutelate dall'organismo internazionale.
1: Sospetto caporalato nel cantiere per la costruzione del consolato a Milano. Il manager turco che stava scappando all'aeroporto di Orio al Serio è stato arrestato e stamane l'arresto è stato anche convalidato, resta in carcere.
2: Convalidato l'arresto, resta in carcere Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare ad Istanbul. Stava scappando, secondo gli inquirenti, mentre emergevano le condizioni di paraschiavismo alle quali erano costretti i lavoratori alle prese con la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Nell'interrogatorio di convalida nel carcere di Via Gleno, davanti al GIP Federica Gaudino, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction Co. LLC è al centro di un'indagine dei PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Avrebbe spiegato solamente di non avere ricevuto alcun ordine di restare in Italia, dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento dei lavoratori. Era chiarissimo il rischio di fuga, per questo il GIP ha convalidato l'arresto. Lavoravano questi uomini per 2 euro l'ora. Da quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, i lavoratori sarebbero stati costretti a versare 5.000 euro a una società intermediaria turca per ottenere il lavoro nel cantiere e venire in Italia. Una volta qui, dopo le trattenute per vitto, alloggio e altre spese, avrebbero percepito compensi pari a circa 2 euro all'ora, una retribuzione ampiamente al di sotto della soglia di povertà. La richiesta di custodia cautelare era stata avanzata dal PM di Bergamo Raffaella Latorraca. L'ordinanza verrà ora trasmessa agli uffici giudiziari di Milano, dove si concentra il procedimento principale. Parallelamente, il Tribunale di Milano è chiamato anche a pronunciarsi sulla convalida del controllo giudiziario disposto d'urgenza il 29 maggio nei confronti della CADL.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
7: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Il fuoco e intanto Israele e droni israeliani hanno colpito nel sud del paese, hanno violato il cessate il fuoco con raid nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump inoltre porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, lo riporta il Wall Street Journal. Dopo lo sgarbo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e l'Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk, 7 le persone che sono rimaste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi, non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
7: Alta Play Yesterday.
8: I am the Hallelujah Man.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare!

0: Iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata Nerazzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.

Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Un aggiornamento sul disastro aereo di lunedì a Val Brembo, perché intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo di Daniel, verrà eseguita venerdì al Papa Giovanni, e la procura ha aperto ora un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.
3: Il PM Raffaella Latorraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia, che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela, dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi, fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa, finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte, che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore, sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
2: La giunta del comune di Bergamo ha dato il via libera alla spesa di 280.000 euro con l'accordo per la manutenzione straordinaria delle mura veneziane di Città Alta. I fondi sono destinati alla conservazione, restauro e messa in sicurezza della 500esche fortificazioni. I lavori avranno la durata di 2 anni con la possibilità di proroga per 1 anno. La formula dell'accordo consentirà di definire nel dettaglio la localizzazione, le priorità e le modalità operative dei singoli interventi grazie a contratti attuativi successivi. Ricordiamo che dal 2017 le mura veneziane di Bergamo sono patrimonio UNESCO. Le verifiche effettuate hanno evidenziato alcune criticità dovute agli agenti atmosferici, alla crescita della vegetazione tra le murature e ai dissesti di alcune parti. La conservazione delle mura veneziane, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del capoluogo Ferruccio Rota, richiede un impegno costante e interventi capaci di affrontare tempestivamente i fenomeni di degrado che inevitabilmente interessano un'opera monumentale così estesa e così complessa. Beni sotto vincoli e tutele sono oltre 3.000 gli edifici.
4: Bergamo si attesta saldamente sul podio lombardo della tutela culturale con ben 22.593 beni vincolati complessivi, confermando il territorio orobico come uno dei principali motori per l'economia della conservazione. Secondo lo studio condotto da Confartigianato Imprese sulla base dei dati del portale Vincoli in Rete del Ministero della Cultura, la piattaforma istituzionale che monitora il patrimonio protetto dai codici dei beni culturali del paesaggio, la provincia bergamasca brilla in particolare per la sua architettura storica. Sono infatti oltre 3.000 gli edifici sottoposti a vincolo, tra chiese, palazzi e monumenti. Un dato che posiziona la realtà orobica al terzo posto in Lombardia, superata soltanto da Milano e Brescia. Questa eccezionale densità di tesori da salvaguardare trova un corrispettivo diretto nel tessuto produttivo bergamasco, dove operano ben 144 imprese specializzate nel restauro. L'intera filiera orobica si inserisce in un mercato della cura e del restauro che in Lombardia catalizza una fetta importantissima, con un giro d'affari stimato in quasi 35 miliardi di euro e un totale di oltre 185.000 beni vincolati. Le oltre 1000 imprese attive sul territorio regionale registrano un incremento delle attività del 2% rispetto al giugno 2025, nonostante il comparto risenta a volte del rallentamento degli investimenti pubblici e della pubblicazione dei bandi. Oltre alla parte strutturale degli immobili storici, il potenziale lombardo è alimentato da un immenso patrimonio mobile che conta 163.000 beni artistici, storici e archeologici, a cui si aggiungono 378 monumenti archeologici e 10 siti UNESCO, tra cui le mura di Città Alta, distribuiti sul territorio, primato che incorona la regione come la prima in Italia per località tutelate dall'organismo internazionale.
2: Sospetto caporalato nel cantiere per la costruzione del consolato a Milano. Il manager turco che stava scappando dall'aeroporto di Orio al Serio è stato arrestato e stamane l'arresto è stato anche convalidato. Resta in carcere.
3: Convalidato l'arresto, resta in carcere Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare ad Istanbul. Stava scappando, secondo gli inquirenti, mentre emergevano le condizioni di paraschiavismo alle quali erano costretti i lavoratori alle prese con la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Nell'interrogatorio di convalida nel carcere di Via Gleno, davanti al GIP Federica Gaudino, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction Co. LLC è al centro di un'indagine dei PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Avrebbe spiegato solamente di non avere ricevuto alcun ordine di restare in Italia, dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento dei lavoratori. Era chiarissimo il rischio di fuga, per questo il GIP ha convalidato l'arresto. Lavoravano questi uomini per 2 euro l'ora. Da quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, i lavoratori sarebbero stati costretti a versare 5.000 euro a una società intermediaria turca per ottenere il lavoro nel cantiere e venire in Italia. Una volta qui, dopo le trattenute per vitto, alloggio e altre spese, avrebbero percepito compensi pari a circa 2 euro all'ora, una retribuzione ampiamente al di sotto della soglia di povertà. La richiesta di custodia cautelare era stata avanzata dal PM di Bergamo Raffaella Latorraca. L'ordinanza verrà ora trasmessa agli uffici giudiziari di Milano, dove si concentra il procedimento principale. Parallelamente, il Tribunale di Milano è chiamato anche a pronunciarsi sulla convalida del controllo giudiziario disposto d'urgenza il 29 maggio nei confronti della CADL.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
10: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
11: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

Mary Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tutte le emozioni della partita, commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18.30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale. Feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mujtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina. Dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 i feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani, pas-

0: 21, 28, 19 e 27 anni erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, due braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Il tennis, due italiani in semifinale a Roland Garros, sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Berrettini invece si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema alla gamba. Già in finale Errani e Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King Dabrowski. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Keep on rocking.
3: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
4: Keep on rocking.
5: Keep on rocking.
4: Vinyl.
3: Poche chiacchiere, solo decibel.
4: Revolution.
3: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
9: When I look at you in your eyes,
6: Alta Play Yesterday.
8: Suona 2000.
6: Quando la musica scrive la storia.
10: Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno.
8: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000.

0: il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Radio Alta, la musica grande.

Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Willmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Willmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.
1: Disastro aereo di Val Brembo, venerdì l'autopsia sul corpo di Daniel, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, restano gravissime le condizioni dell'allievo di 19 anni. Dalmine, spaccata alla sala slot, tentato furto di rame al cimitero, il doppio colpo di notte verso le 4 di questa mattina nella sala slot con un furgone, i ladri hanno sfondato la vetrata e sono entrati portando via il pilastro con il bancomat al cimitero invece, forse disturbati, hanno abbandonato rame e attrezzi. RFI ha pubblicato ieri il bando, il nuovo ponte sull'Adda, si è aperto il concorso internazionale da 13 milioni, il vincitore dovrà essere in stretto affiancamento al ponte attuale. Per quanto riguarda le tempistiche sono strette perché il nuovo viadotto deve essere pronto per il 2034. Papa Giovanni XXIII è vivo nel ricordo e nel cuore, così il vescovo di Bergamo sotto il monte nella cerimonia in occasione del 63° anniversario della scomparsa del pontefice bergamasco. Come un pastore, ha detto Monsignor Beschi, ha saputo nutrire, guidare e unire il suo gregge. Atalanta, l'addio con Palladino prima dell'annuncio di Sarri, giorni di attesa per l'ambiente nerazzurro che aspetta l'ufficialità dell'approdo in panchina dell'ex tecnico della Lazio. Sta lavorando in questi giorni per trovare l'accordo sulla risoluzione dell'allenatore della stagione appena conclusa per non ritrovarsi con tre allenatori in busta paga. Giovedì 4 giugno, buongiorno e benvenuti all'edizione del pomeriggio del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, la tragedia aerea di Val Brembo, le indagini proseguono per capire le cause, restano gravi intanto le condizioni del giovane di 19 anni, l'allievo che era ai comandi insieme al suo istruttore. Il PM Raffaella Latorraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore, sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
2: Ancora spaccate nella nostra provincia, nella notte, due bande distinte in azione ad Almine. La prima alla sala slot Admiral, queste le immagini. I ladri sono entrati con un furgone, hanno sfondato la vetrata. Una volta all'interno hanno portato via un bancomat trascinandolo fino all'esterno. Lì lo hanno divelto e portandosi via di fatto solo la cassafortina interna. Ancora da quantificare l'importo, il contenuto e quindi il bottino. Il tutto è successo intorno alle 4. questa mattina. Il furgone poi è stato ritrovato dai carabinieri nei dintorni, abbandonato naturalmente, era un furgone rubato ed era stato rubato poco prima. 3-4 le persone in azione, ora sono al vaglio le telecamere per capire esattamente come sia andata la dinamica. Di fatto, una volta entrati, quindi sfondata la vetrata, hanno legato con delle fasce il pilastro del bancomat, lo hanno scardinato trascinandolo con la vettura e quindi lo hanno trascinato sul terreno fino a fuori, tutto in pochi minuti. Hanno quindi rubato la cassettina con il denaro all'interno, naturalmente è suonato l'antifurto, ma sono stati veloci a scappare. Invece, sempre ad Almine, sempre nella notte, il furto è stato solo tentato, perché alla fine i ladri hanno desistito e hanno abbandonato tutto fuori dal cimitero. Avevano già rubato, vedete quella foto, era quella di una lastra enorme di rame che avevano già preparato, smontata, pronta da portarsi via, così come altre cose in rame che avevano appena smontato o dalle cappelle di famiglia o dalle tombe. Hanno però lasciato tutto lì a terra, insieme anche agli attrezzi che hanno usato per togliere il rame dalle tombe. Evidentemente sono stati disturbati da qualcosa, stanno indagando anche in questo caso i carabinieri, anche qui della compagnia di Treviglio. Invece il caso del caporalato, sapete, il turco che è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio, un manager della ditta che sta costruendo il consolato consolato statunitense a Milano, ma su quel cantiere ci sono dei profili, insomma, che vanno indagati, perché pare che i lavoratori fossero pagati 2 euro all'ora.
3: Convalidato l'arresto, resta in carcere Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare ad Istanbul. Stava scappando, secondo gli inquirenti, mentre emergevano le condizioni di paraschiavismo alle quali erano costretti i lavoratori alle prese con la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Nell'interrogatorio di convalida nel carcere di Via Gleno, davanti al GIP Federica Gaudino, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction Co. LLC è al centro di un'indagine dei PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Avrebbe spiegato solamente di non avere ricevuto alcun ordine di restare in Italia, dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento dei lavoratori. Era chiarissimo il rischio di fuga, per questo il GIP ha convalidato l'arresto. Lavoravano questi uomini per 2 euro l'ora. Da quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, i lavoratori sarebbero stati costretti a versare 5.000 euro a una società intermediaria turca per ottenere il lavoro nel cantiere e venire in Italia. Una volta qui, dopo le trattenute per vitto, alloggio e altre spese, avrebbero percepito compensi pari a circa 2 euro all'ora, una retribuzione ampiamente al di sotto della soglia di povertà. La richiesta di custodia cautelare era stata avanzata dal PM di Bergamo Raffaella La Torraca. L'ordinanza verrà ora trasmessa agli uffici giudiziari di Milano, dove si concentra il procedimento principale. Parallelamente, il Tribunale di Milano è chiamato anche a pronunciarsi sulla convalida del controllo giudiziario disposto d'urgenza il 29 maggio nei confronti della CADL.
2: Carabinieri, tante le attività che vedono coinvolta l'arma sul nostro territorio. È tempo anche di numeri, di bilanci, perché domani è la festa dell'arma. Si celebra il 212° anniversario di fondazione dei Carabinieri. Ho in collegamento il comandante provinciale di Bergamo, il colonnello Salvatore Sauco, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei, grazie.
2: E allora, anche a Bergamo, così come in tutto il resto d'Italia e delle province d'Italia, c'è la festa dell'arma, occasione per sottolineare, no, la capillarità della vostra attività e l'importanza anche numerica dei vostri interventi.
4: Sì, domani festeggiamo il nostro 212° anniversario di fondazione. 212 anni di storia, gloriosa storia, caratterizzati sempre e comunque, appunto, come diceva, dalla capillarità dei nostri presidi sul territorio. Capillarità che ci consente di esplicitare al massimo quella che è la nostra principale missione, ovvero la vicinanza al cittadino e l'assicurazione sociale.
2: È chiaro che tante volte noi, quando arriviamo a parlare delle vostre operazioni, parliamo di repressione, ma la vostra attività è anche di prevenzione, sarebbe meglio parlare solo di prevenzione.
4: Assolutamente sì. Noi, il nostro sforzo principale è sempre proiettato verso la prevenzione e quest'anno infatti l'Arma dei Carabinieri nell'intera provincia di Bergamo ha effettuato più di 140.000 servizi preventivi che hanno consentito di monitorare il nostro territorio. 140.000 servizi comunque vengono effettuati naturalmente sulla base di quella che è l'osservazione del territorio e quindi un'analisi di tutto ciò che succede e di quelli che sono i fenomeni che vanno a caratterizzare un determinato territorio. Da questa analisi noi cerchiamo di proiettare la maggior parte dei nostri servizi nelle aree laddove viene richiesta la nostra presenza e quindi 140.000 servizi hanno contribuito sicuramente a effettuare una prevenzione efficace del nostro territorio.
1: Laddove la prevenzione però non basta, arriva la repressione, un numero su tutti, 800 gli arresti, sono tanti.
4: Sì, sono tanti, naturalmente anche questo è frutto della massima attenzione che viene posta da parte delle nostre articolazioni sul territorio, ogni qualvolta siamo chiamati a intervenire a seguito di un reato consumato. Le attività di intelligence, le attività di analisi, le attività di polizia giudiziaria in stretto raccordo con la Procura della Repubblica hanno consentito quest'anno effettivamente di garantire alla giustizia oltre 800 persone appunto per tutti i reati in cui siamo stati chiamati a intervenire.
1: Colonnello, ne parliamo spesso e vogliamo continuare a parlarne per prevenire la violenza di genere. Purtroppo però i numeri sono ancora molto alti, ce lo dite voi.
4: Sì, la violenza di genere è ancora un fenomeno molto sentito, molto presente e per cui l'Arma dei Carabinieri fa tanto. L'Arma dei Carabinieri a tal proposito partecipa proprio ad una rete nazionale di monitoraggio di quella che è la violenza di genere. I nostri ufficiali di polizia giudiziaria sono formati negli istituti di formazione proprio anche in questa specifica attività, sia dal punto di vista preventivo ma anche da un punto di vista di come approcciarsi nei confronti di quelle persone che purtroppo sono vittime di questa tipologia di reato.
1: Parliamo quest'anno, di migliaia.
4: Sì, quest'anno noi abbiamo denunciato in stato di libertà per questo fenomeno oltre 1.800 persone e tratti in arresto 63 soggetti e siamo intervenuti e quindi accertate oltre 2.000 ipotesi di questa condotta.
1: Quando parliamo di violenza, sì, c'è quella di genere nei confronti delle donne, c'è anche quella comunque violenza e maltrattamenti in famiglia, parliamo di genitori anziani, magari bambini.
4: Assolutamente sì, naturalmente la violenza di genere ricomprende più fattispecie delittuose che poi sono state naturalmente inglobate in quello che oggi tecnicamente viene detto il codice rosso. Sono tante le ipotesi delittuose, però nel totale sono i numeri che le ho detto, sono quelli che vanno appunto ad abbracciare questa tipologia vasta di reati.
1: Ci sono ancora anche le attività antidroga, perché purtroppo la nostra provincia si è confermata un crocevia, come dire, abbastanza privilegiato per chi delinque, per chi spaccia, vuoi per la vicinanza a Milano, vuoi per altre ragioni.
4: Sì, assolutamente sì, anche quest'anno l'attività antidroga ci ha visto protagonisti in numerose attività di contrasto e sono stati oltre 80 le persone che sono state tratte in arresto per questa specifica ipotesi delittuosa, numerosi sono stati i chilogrammi di stupefacente che sono stati sequestrati e una delle motivazioni è proprio quella che lei diceva poco fa, ovvero l'essere collocati anche geograficamente in un punto di snodo strategico e quindi questo sicuramente favorisce anche il flusso di sostanze stupefacenti e naturalmente noi dobbiamo essere sempre pronti a intervenire, a intercettare soprattutto quelli che possono essere gli approvvigionamenti in provincia di sostanze stupefacenti che poi vengono spacciate al dettaglio.
1: Colonnello, c'è poi tutto un altro tema che è quello dei delitti, no? Degli omicidi. La nostra provincia sarà piccina, ma insomma succedono veramente dei delitti anche particolarmente efferati e che vanno anche alla ribalta nazionale. In questo ambito c'è da dire che l'Arma ha lavorato non bene, lo dico io da giornalista, benissimo, perché davvero avete fatto delle indagini straordinarie.
4: Devo dire effettivamente che negli ultimi 2-3 anni siamo stati interessati da un numero, non vorrei dire, come dire, esagerato, però comunque di un numero importante di omicidi. La cosa che però posso dire tranquillamente è che in ogni caso sono tutti omicidi i cui autori sono stati individuati e per i quali quindi sono stati assicurati alla giustizia.
2: Ma tutti particolari nel loro genere, quindi insomma difficili, no? Non il, mi passi il cliché dell'omicidio, sono tutte cose molto particolari e molto, se vogliamo, strane, anche rimanendo alla cronaca di questi giorni, e state facendo delle indagini veramente importanti, straordinarie.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono capitati vari delitti molto variegati, diciamo così, e che hanno visto e che ci vedono tuttora impegnati senza risparmio di energia, con molta caparbietà e con l'impegno degli assetti investigativi, ma direi anche di altri assetti operativi, quali le stazioni carabinieri, che presenti sul territorio sono i nostri collettori di vicinanza e di, come dire, di sensibilizzazione nei confronti del comune cittadino. E tutti questi assetti messi insieme stanno mettendo in atto una serie di attività investigative ad ampio respiro, che hanno permesso di individuare già degli autori di questi efferati delitti, o che comunque a tutt'oggi fanno sì che vengano portate avanti delle investigazioni finalizzate ad individuare i responsabili.
2: Va bene, quindi domani festa dell'arma, domani si festeggia, no? Quindi al di là dei numeri, domani si festeggia, e quindi insomma ci saranno parole sue anche per le sue donne, i suoi uomini, insomma il suo... comando.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. In provincia operano circa 900 carabinieri e naturalmente è loro il merito dell'attività che l'arma quotidianamente effettua a tutela di quello che è l'ordine della sicurezza pubblica e dell'opera di vicinanza al cittadino in cui tanto creiamo. E quindi io naturalmente pongo loro tutti le mie, come dire, congratulazioni per quello che quotidianamente fanno a favore del cittadino.
2: Colonnello, in chiusura le chiedo solo il piacere di far lei l'appello, no? Parliamo quasi tutti i giorni purtroppo di truffe agli anziani, no? Aiutiamo questi anziani a non cascare nelle truffe, aiutiamoli a non fidarsi di tutti.
4: Sì, ancora, purtroppo ancora quest'anno dobbiamo registrare numerosi casi di questo odioso delitto. Sono tanti i casi che abbiamo registrato, sono tanti i casi in cui siamo intervenuti, fortunatamente sono anche molti casi in cui siamo riusciti a individuare gli autori, traendoli in arresto o comunque a deferirli in stato di libertà. La cosa però che ci tengo a dire è questa: non diamo mai nulla per scontato. Ogni qualvolta riceviamo telefonate, parlo al plurale proprio perché io ritengo che una cosa fondamentale che tutti dobbiamo aver presente è che nessuno deve sentirsi, come dire, esente dalla possibilità di poter incappare in questa tipologia di reato. Quindi tutti possiamo essere oggetto di un tentativo di queste truffe, quindi tutti dobbiamo essere pronti a fare cosa? Nel momento in cui riceviamo telefonate o veniamo agganciati da parte di soggetti che si professano come forze di polizia, avvocati, tecnici delle varie utenze domestiche, non fidarsi. Ogni qualvolta ricevono telefonate di questo tipo, chiamare subito le forze di polizia, in modo tale che di dare la possibilità a chi è deputato a intervenire rapidamente e verificare quello che sta succedendo. L'arma dei carabinieri, e ritengo anche le altre forze di polizia, non chiederanno mai soldi per telefono, non chiederanno mai accertamenti via telefono. Quindi, a maggior ragione, nel momento in cui arrivano chiamate del genere, la cosa principale da fare è chiamare il numero di pronto intervento per verificare la veridicità di quello che sta succedendo o purtroppo che è in corso un tentativo di truffa, e quindi consentire a chi è deputato a intervenire quindi e assicurare alla giustizia questi malfattori.
2: Grazie al colonnello Salvatore Sauche, buona festa dell'arma.
4: Grazie a voi.
2: Grazie, arrivederci. Parliamo ora di un'infrastruttura che piano piano insomma si avvicina, il ponte di Calusco, perché c'è un passaggio importante, il nuovo ponte da RFI è arrivato il via libera alla gara, sono stati stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Il progetto Rete Ferroviaria ha pubblicato il bando di gara europeo per progettare il nuovo ponte alternativo al San Michele fra Calusco e Paderno. Il primo premio è da 11,7 milioni di euro e se lo aggiudicherà il vincitore, cioè il progettista o lo studio che avrà elaborato la proposta selezionata come migliore da una commissione giudicante. Il relativo studio di fattibilità tecnico-economico. Il secondo e il terzo classificato si divideranno in parti uguali, 1,3 milioni di euro come rimborso spese. I premi saranno riconosciuti solo ai tre progettisti che accederanno alla seconda fase. E arrivano dei soldini anche per le mura venete, le mura di Bergamo, perché la Giunta ha deliberato una spesa di 280.000 euro per la manutenzione straordinaria delle mura veneziane di Città Alta. I fondi sono destinati alla conservazione, al restauro e alla messa in sicurezza delle cinquecentesche fortificazioni. Avranno una durata di 2 anni, lavori con la possibilità di proroga per 1 anno. Una presenza che resta viva nella memoria e nel cuore di molti, quella di Papa Giovanni XXIII, di cui ieri si è ricordato il 63° anniversario della morte.
5: Un'unione inscindibile, quella tra Angelo Roncalli e il suo paese natale, sotto il monte, così come quella tra colui che sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII, la terra bergamasca e il mondo. Si sono concentrate sull'attualità non solo del ricordo, ma anche del messaggio del pontefice orobico, le parole del vescovo di Bergamo che ha presieduto nel santuario della località dell'isola la celebrazione in occasione del 63° anniversario dalla scomparsa di Papa Roncalli. Nella sua omelia, Monsignor Beschi ha sottolineato il ruolo di pastore di Giovanni XXIII, colui che nutre, guida e tiene unito il suo gregge.
6: Papa Giovanni non sta soltanto nel ricordo, non sta soltanto nel cuore di una moltitudine. Papa Giovanni sta in Dio e noi celebriamo questa certezza che ispira la nostra vita, che alimenta la speranza di cui lui è stato un grande testimone.
5: Alla cerimonia hanno preso parte molti fedeli, ma anche primi cittadini e rappresentanti delle istituzioni bergamasche. Al termine della celebrazione, una processione è arrivata al Giardino della Pace.
2: E oggi la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini alle 20:30 nella Chiesa del Patronato San Vincenzo in via Gavazzini 3. Sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Al centro della riflessione il tema Eucaristia, pane della gioia che scaturisce dall'amore. Al termine della celebrazione i fedeli partiranno in processione in via Gavazzini al sottopasso della stazione per arrivare in Piazzale Alpini per la benedizione. Andiamo ora a Petosino, a Sorisoli, cioè la frazione Petosino, perché è stata aperta la nuova rotatoria.
7: Aperta la nuova rotatoria sulla strada provinciale della Valle Brembana all'altezza di Petosino di Sorisole. Si chiude così, dopo 5 mesi, il cantiere avviato a gennaio all'intersezione tra via Martiri della Libertà e via Marconi, un nodo strategico per la viabilità della zona. I lavori, necessari per la messa in sicurezza dell'incrocio sulla Bergamo-Almè, avevano comportato modifiche sostanziali al traffico, con la rimozione della corsia centrale e deviazioni forzate che nelle scorse settimane hanno causato inevitabili code di disagi agli automobilisti. Con l'attivazione del nuovo rondò è stato ripristinato anche il collegamento diretto verso il centro di Petosino. Gli interventi tuttavia non sono ancora conclusi del tutto. Fino al 12 giugno resterà in vigore un restringimento di carreggiata per circa 200 metri in direzione di Bergamo per consentire le ultime opere di rifinitura.
2: E continuano a crescere le segnalazioni di truffe, ne parlavamo prima col colonnello Sauco, sentite qual è l'ultima.
8: Dopo la falsa ballerina che potrebbe vincere un corso di danza, dopo i falsi bonifici di Nexi, i finti pedaggi dell'autostrada e tanti altri messaggini, ora è da aggiungere agli SMS pericolosi quello che vedete e che ultimamente sta girando anche nella nostra provincia. Il testo è semplice, secondo la registrazione della targa è presente un'infrazione stradale, vi preghiamo di prendere visione dei dettagli. Il primo sospetto, se si legge bene, è l'errore ortografico della E non accentata. Poi non ci sono riferimenti al mittente. Se si guarda il numero da cui arriva il messaggio, chiamato genericamente comune, non si trova alcun telefono. E se, ma non fatelo, si clicca il link, si viene mandati in una pagina uguale a quella del sistema Send, il servizio di notifiche digitali, in cui vengono chiesti targa e altri dati. E qui ci siamo fermati nella nostra indagine. La truffa si comprende anche dall'indirizzo internet, che nel nostro caso è notifichedigitali.com, mentre nel sito corretto, che vedete, l'indirizzo è notifichedigitali.it, quindi con il dominio IT. In ogni caso, per non sbagliare, diffidate sempre e chiedete. Noi abbiamo interpellato gli agenti della polizia locale di Bergamo, che ci hanno confermato che si tratta di una truffa e che le contravvenzioni non arrivano mai attraverso questi canali.
2: Parliamo ora di gente appassionata, no? Che va alla scoperta di quello che sta sotto a noi, quindi va alla scoperta di nuovi cunicoli e della geologia del nostro territorio. Con Progetto Sebino mi collego con Alessandro Monaci, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuto.
9: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
2: Allora, buongiorno Alessandro, perché questo invito? Perché intanto andiamo al Buonafontaino, no? Quindi all'abisso di Buonafontaino, dove voi spesso e volentieri andate evidentemente per cercare anche nuove vie di accesso e nuove vie di uscita. Tutti i cunicoli, no, che ci stanno sotto per voi sono pane quotidiano. C'è un incontro molto interessante mercoledì il 10 giugno ad Albino e si chiama, eccole qua, Universi Paralleli. Cosa sono gli universi paralleli?
9: Allora, Universi Paralleli è il nome dell'ultimo ramo che abbiamo scoperto, è diventato il terzo ingresso del complesso di Buonafontaino e abbiamo aperto questo ingresso nel settembre dell'anno scorso ed era presente anche Giorgio Tommasi, che è uno speleologo e videomaker, e filmando il momento dell'uscita, della prima traversata che abbiamo fatto lì, gli è venuta l'idea di registrare un documentario, di creare un documentario per raccontare tutta la storia esplorativa del complesso, della grotta, quindi a partire dal 2006 con la scoperta del primo ingresso di Buonafontaino fino ad arrivare poi alle ultime esplorazioni degli ultimi anni.
2: Senti, abbiamo un trailer perché poi voi presenterete evidentemente il giorno esatto è il, allora, è mercoledì prossimo,
9: quindi il 10 giugno.
2: Il 10 giugno voi presenterete evidentemente il vostro lavoro, ma abbiamo un trailer di un minuto e rotti per vedere di che cosa si tratta. Lo guardiamo insieme.

0: vento che usciva la diceva lunga. E da lì è iniziato tutto.
1: Che non si vedevano pareti, si sentiva solamente il fragore dell'acqua.
0: Quello che si chiama sempre dritto, che sembra totalmente dritto e sembra artificiale.
1: Ok, ma sei sicuro che scavando lì va bene? Una volta passato, avendo anche le radio lì a portata di mano.
2: Siete qua dietro?
3: Chiarissime le voci di quelli all'esterno.

0: la passione e la bellezza quindi di scoprire un nuovo accesso. Ma andate avanti voi, questi cunicoli insomma sono infiniti.
1: Eh sì, abbiamo ripreso una vecchia esplorazione che si era fermata a un sifone, quindi a una zona allagata che era percorribile solo con l'ausilio di bombole da sub. E però gli sub, percorrendo poi il meandro che dopo ritornava diciamo all'aperto, si erano accorti che passava molto vicino a un meandro che già percorrevamo, e quindi con l'ausilio di un'arva, che è lo strumento che normalmente si usa in valanga per ricercare le persone che vengono travolte, siamo riusciti a trovare un punto molto vicino tra i due spazi aperti, era più o meno a 2 metri, e lì, scavando una piccola fessura, siamo riusciti a entrare all'asciutto anche nella nuova zona, e abbiamo scoperto 7,5 chilometri più o meno di nuova grotta, fino ad arrivare, poi seguendo il flusso dell'aria, anche al terzo ingresso, quello che adesso è chiamato Pischelli, vista l'età media molto giovane degli esploratori.
0: È vero, è una passione che si tramanda evidentemente di generazione in generazione, cioè abbiamo visto ragazzi davvero molto molto giovani, anche agili.
1: sì, è stato quasi un passaggio di consegne, quindi dai primi esploratori appunto di un'altra generazione, fino ad arrivare ai nuovi ragazzi che sono di classe 2004-2005, quindi giovanissimi, ma che si stanno facendo le ossa, perché l'abisso di Buenofonteno permette di impratichirsi con un po' tutte le tecniche speleologiche.
0: Eh sì, è una bella palestra per voi. Allora Alessandro, l'appuntamento è per mercoledì 10 giugno alle ore 21 al Cineteatro San Filippo Neri a Nembro, quindi l'appuntamento, ne abbiamo visto solo qualche immagine per vedere lo spettacolo davvero, no, di questa nuova via che avete trovato, universi paralleli, e quindi l'appuntamento e l'invito è per tutti, l'ingresso è gratuito, a venire a scoprire questo vostro mondo parallelo.
1: Grazie. Da mercoledì.
0: Grazie Alessandro Monaci, Progetto Sebino. Prima di chiudere solo una notizia, l'Atalanta evidentemente prima di chiudere con Sarri deve decidere come risolvere il contratto con Palladino per evitare di trovarsi con 3 allenatori e in busta paga, perché c'è ancora Juric, ci sarebbe Palladino e poi il terzo Sarri, quindi insomma si vuole provare a trovare una strada per limitare i costi. Ci fermiamo per questa edizione, vi aspetto tra pochi minuti con tanti nuovi approfondimenti.
2: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
3: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione.

0: collezione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata Nerazzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Lei è Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q-Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 4 giugno, buongiorno e benvenuti all'edizione del pomeriggio del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, la tragedia aerea di Val Brembo, le indagini proseguono per capire le cause, restano gravi intanto le condizioni del giovane di 19 anni, l'allievo che era ai comandi insieme al suo istruttore.
2: Il PM Raffaele Allatorraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa, finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore, sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
1: Ancora spaccate nella nostra provincia, nella notte, due bande distinte in azione ad Almine. La prima alla sala slot Admiral, queste le immagini. I ladri sono entrati con un furgone, hanno sfondato la vetrata. Una volta all'interno hanno portato via un bancomat trascinandolo fino all'esterno. Lì lo hanno divelto e portandosi via di fatto solo la cassafortina interna. Ancora da quantificare l'importo, il contenuto e quindi il bottino. Il tutto è successo intorno alle 4 questa mattina e il furgone poi è stato ritrovato dai carabinieri nei dintorni, abbandonato naturalmente, era un furgone rubato ed era stato rubato poco prima. 3-4 le persone in azione, ora sono al vaglio le telecamere per capire esattamente come sia andata la dinamica. Di fatto, una volta entrati, quindi sfondata la vetrata, hanno legato con delle fasce il pilastro del bancomat, lo hanno scardinato trascinandolo con la vettura e quindi lo hanno trascinato sul terreno fino a fuori. Tutto in pochi minuti, hanno quindi rubato la cassettina con il denaro all'interno, naturalmente è suonato l'antifurto, ma sono stati veloci a scappare. Invece sempre ad Almine, sempre nella notte, il furto è stato solo tentato perché alla fine i ladri hanno desistito e hanno abbandonato tutto fuori dal cimitero. Avevano già rubato, vedete quella foto, era quella di una lastra enorme di rame che avevano già preparato, smontata, pronta da portarsi via, così come altre cose in rame che avevano appena smontato o dalle cappelle di famiglia o dalle tombe. Hanno però lasciato tutto lì a terra insieme anche agli attrezzi che hanno usato per togliere il rame dalle tombe. Evidentemente sono stati disturbati da qualcosa, stanno indagando anche in questo caso i carabinieri, anche qui della compagnia di Treviglio. Invece il caso del caporalato, sapete, il turco che è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio, un manager della ditta che sta costruendo il consolato del consolato statunitense a Milano, ma su quel cantiere ci sono dei profili, insomma, che vanno indagati perché pare che i lavoratori fossero pagati 2 euro all'ora.
2: Convalidato l'arresto, resta in carcere Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare ad Istanbul. Stava scappando, secondo gli inquirenti, mentre emergevano le condizioni di paraschiavismo alle quali erano costretti i lavoratori alle prese con la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Nell'interrogatorio di Convalida nel carcere di Via Gleno, davanti al GIP Federica Gaudino, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction Co. LLC è al centro di un'indagine dei PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Avrebbe spiegato solamente di non avere ricevuto alcun ordine di restare in Italia, dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento dei lavoratori. Era chiarissimo il rischio di fuga, per questo il GIP ha convalidato l'arresto. Lavoravano questi uomini per 2 euro l'ora. Da quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, i lavoratori sarebbero stati costretti a versare 5.000 euro a una società intermediaria turca per ottenere il lavoro nel cantiere e venire in Italia. Una volta qui, dopo le trattenute per vitto, alloggio e altre spese, avrebbero percepito compensi pari a circa 2 euro all'ora, una retribuzione ampiamente al di sotto della soglia di povertà. La richiesta di custodia cautelare era stata avanzata dal PM di Bergamo Raffaella Latorraca. L'ordinanza verrà ora trasmessa agli uffici giudiziari di Milano, dove si concentra il procedimento principale. Parallelamente, il Tribunale di Milano è chiamato anche a pronunciarsi sulla convalida del controllo giudiziario disposto d'urgenza il 29 maggio nei confronti della CADL.
1: Parliamo ora di un'infrastruttura che piano piano, insomma, si avvicina, il ponte di Calusco, perché c'è un passaggio importante, il nuovo ponte. Da RFI è arrivato il via libera alla gara, sono stati stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Il progetto Rete Ferroviaria ha pubblicato il bando di gara europeo per progettare il nuovo ponte alternativo al San Michele fra Calusco e Paderno. Il primo premio è da 11,7 milioni di euro e se lo aggiudicherà il vincitore, cioè il progettista o lo studio che avrà elaborato la proposta selezionata come migliore da una commissione giudicante. Il relativo studio di fattibilità tecnico-economico, il secondo e il terzo classificato si divideranno in parti uguali, 1,3 milioni di euro come rimborso spese. I premi saranno riconosciuti solo ai 3 progettisti che accederanno alla seconda fase. E arrivano dei soldini anche per le mura venete, le mura di Bergamo, perché la Giunta ha deliberato una spesa di 280.000 euro per la manutenzione straordinaria delle mura veneziane di città. Altri fondi sono destinati alla conservazione, al restauro e alla messa in sicurezza delle cinquecentesche fortificazioni. Avranno una durata di 2 anni, lavori con la possibilità di proroga per 1 anno. Una presenza che resta viva nella memoria e nel cuore di molti, quella di Papa Giovanni XXIII, di cui ieri si è ricordato il 63° anniversario della morte.
3: Un'unione inscindibile, quella tra Angelo Roncalli e il suo paese natale, sotto il monte, così come quella tra colui che sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII, la terra bergamasca e il mondo. Si sono concentrate sull'attualità non solo del ricordo, ma anche del messaggio del pontefice orobico, le parole del vescovo di Bergamo che ha presieduto nel santuario della località dell'isola la celebrazione in occasione del 63° anniversario dalla scomparsa di Papa Roncalli. Nella sua omelia, Monsignor Veschi ha sottolineato il ruolo di pastore di Giovanni XXIII, colui che nutre, guida e tiene unito il suo gregge.
4: Papa Giovanni non sta soltanto nel ricordo, non sta soltanto nel cuore di una moltitudine. Papa Giovanni sta in Dio e noi celebriamo questa certezza che ispira la nostra vita, che alimenta la speranza di cui lui è stato un grande testimone.
3: Alla cerimonia hanno preso parte molti fedeli, ma anche primi cittadini e rappresentanti delle istituzioni bergamasche. Al termine della celebrazione, una processione è arrivata al Giardino della Pace.
1: E oggi la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini alle 20:30 nella Chiesa del Patronato San Vincenzo in via Gavazzini 3. Sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dal Vescovo Monsignor Francesco Beschi. Al centro della riflessione il tema Eucaristia, pane della gioia che scaturisce dall'amore. Al termine della celebrazione i fedeli partiranno in processione in via Gavazzini al sottopasso della stazione per arrivare in piazzale Alpini per la benedizione. Andiamo ora a Petosino, a Sorisoli, cioè la frazione Petosino, perché è stata aperta la nuova rotatoria.
5: Aperta la nuova rotatoria sulla strada provinciale della Valle Brembana all'altezza di Petosino di Sorisole. Si chiude così, dopo 5 mesi, il cantiere avviato a gennaio all'intersezione tra via Martiri della Libertà e via Marconi, un nodo strategico per la viabilità della zona. I lavori, necessari per la messa in sicurezza dell'incrocio sulla Bergamo Almè, avevano comportato modifiche sostanziali al traffico, con la rimozione della corsia centrale e deviazioni forzate che nelle scorse settimane hanno causato inevitabili code di disagi agli automobilisti. Con l'attivazione del nuovo rondò è stato ripristinato anche il collegamento diretto verso il centro di Petosino. Gli interventi tuttavia non sono ancora conclusi del tutto. Fino al 12 giugno resterà in vigore un restringimento di carreggiata per circa 200 metri in direzione di Bergamo per consentire le ultime opere di rifinitura.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un benvenuto anche a coloro che tradizionalmente tutti i giorni ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e al nostro ospite quotidiano, come avevamo annunciato ieri, lo scrittore Maurizio Lorenzi, super tifoso atalantino. Buongiorno Maurizio, come stai?
7: Ciao Fabrizio, sto bene, diciamo che sono in attesa come tutti gli appassionati della Dea, in attesa che succedano cose, Fabrizio.
6: Siamo tutti un po' sui carboni ardenti, come si suol dire. Ci sono delle certezze, Giuntoli è stato presentato nei giorni scorsi in attesa dell'ufficialità. Ecco qua la regia che sta proponendo questa immagine con il nostro amministratore e delegato Luca Percassi e appunto Giuntoli, e poi di qualche operazione di mercato. Però ritorniamo all'aspetto Giuntoli. Maurizio, qual è il tuo pensiero? Una società che propone un tandem, l'abbiamo ripetuto più volte, però è un concetto che va analizzato, visto che poi c'è sempre qualcuno che storce un po' il naso. Giuntoli Sarri, credo che a livello dirigenziale, non so se lo scudetto l'abbiamo vinto, ma ci siamo molto molto vicini, credo.
7: Ma no Fabrizio, allora io sono molto soddisfatto di questa scelta del tandem Giuntoli-Sarri, soprattutto di Giuntoli, che è uno dei migliori direttori sportivi che si possono trovare sulla piazza, ma sono anche molto più contento che lo stesso Giuntoli, con il pedigree sportivo che ha, lo ricordiamo, ex Napoli e poi alla Juventus il Carpi dei Miracoli, abbia scelto proprio l'Atalanta, evidentemente colpito e convinto da un progetto serio. Avrebbe potuto ambire a chissà quale altra formazione, chissà quale altra squadra, ha scelto la Dea. Tanta roba, vuol dire che Percassi Junior punta veramente in alto, e con il tandem Sarri-Giuntoli davvero si può ricostruire qualcosa di importante anche dal punto di vista tecnico. Non capisco, Fabrizio, tutto questo scetticismo da parte di una parte, di una fetta dei tifosi dell'Atalanta di fronte a due personaggi di questo calibro. Io sono molto soddisfatto, lo dico prima, a prescindere dai risultati che si otterranno, quelli sono una variabile che ovviamente non si può prevedere, ma è chiaro che le mosse della società sono state delle ottime mosse. Vedremo ora gli acquisti, ma ha preso sul mercato il meglio che si poteva ottenere. Io chiedo ad alcuni tifosi dell'Atalanta chi volevano sulla panchina della Dea o come direttore sportivo, diciamo, quali figure migliori di quelle scelte dall'amministrazione nero-azzurra potevano essere incasellate dove sono ora loro. Io credo poco di meglio, Fabrizio.
6: Posso farti un applauso perché condivido pienamente il tuo concetto. Io poi mi confronto tutti i giorni con i tifosi atalantini, che ringrazio, e giustamente questa scelta di avere un po' il mal di pancia perennemente non mi trova particolarmente consenziente, Maurizio, anche perché poi al di là di tutto arriverà Sarri, l'abbiamo soffiato al Napoli, tanto per sottolineare un aspetto, e poi ci sono queste operazioni di mercato che nessun'altra società è in grado di produrre. Oggi l'Eco di Bergamo, pagina 46, eccolo qua, l'articolo: Ederson, plusvalenza d'oro entra nella top 4 Atalantina e c'è uno specchietto molto molto illuminante che andiamo a scoprire. Abbiamo Retegi, Combiners, Ederson, Hojlund, Kulusevski, Romero, Lookman. Cioè, questo è saper far mercato dal mio punto di vista.
7: Assolutamente.
6: No, vedo che sorridi, perché poi qualcuno dice, ma queste operazioni di mercato la Juve non le ha fatte, il Milan non le ha fatte, le cosiddette big, la Roma non le ha fatte, cioè sono tutte società pesantemente indebitate, per cui diamo a Cesare, diamo a Luca. Io non sono l'avvocato difensore poi di Luca Percassi, però davanti ai dati oggettivi, Maurizio, ti tocchi giustamente la barba. Cioè, cosa vuoi aggiungere? Questi sono dati di fatto, non sono chiacchiere da bar,
7: No, no, ma sono dati di fatto. L'Atalanta è una gioielleria, non cara, essendo una gioielleria i gioielli costano e Luca Percassi, chapeau di fronte al dirigente nerazzurro, ha saputo sempre vendere, anche grazie al direttore sportivo che lo affiancava, sempre benissimo. I numeri li hai elencati tu, sono numeri clamorosi, ma io credo che al di là di fare i complimenti per queste grandi vendite, questi risultati economici rappresentano il futuro dell'Atalanta, perché ora anche in chiave dell'analisi della cessione di Ederson, questi soldi che entreranno insieme a quelli di Lookman rappresentano un tesoretto fondamentale da offrire al signor Giuntoli per creare una nuova squadra, perché no, diciamo che i tifosi non sono tanto contenti perché arrivano tanti soldi. Ovviamente questa è, diciamo, una associazione logica e positiva, ma arrivano denari pronti per essere spesi per costruire una squadra sempre più forte, perché il concetto di base è vendere per poi rinforzarsi, non vendere per poi rimanere fermi. Ed è chiaro che tutti sperano che l'Atalanta possa costruire una grande squadra, e ora con questi denari si può fare mercato, perché ok, bene gli incassi, ma ora servono gli innesti, perché Fabrizio, abbiamo mezza squadra da rifare, se vuoi ne parleremo, con giocatori della vecchia guardia che magari andranno o sostituiti o affiancati, e ruoli chiave che dovremo occupare con il nuovo schieramento di Sarri. Quindi tanti soldi arrivano, ma tanti soldi, Fabrizio, dovranno uscire.
6: Anche perché cambierà l'impostazione tattica della squadra. Sarri ci ha abituato a un 4-3-3 abbastanza dogmatico, non si transige con quattro difensori ben strutturati anche fisicamente. Poi forse ce lo stiamo dimenticando, però giustamente la regia ci propone il caso Palestra, perché poi parliamo di Ederson. Vedo che sorridi, stai facendo i conti in tasca, non fare il furbo, Maurizio Lorenzi, perché poi ci sono queste indiscrezioni, la sparata dell'Atalanta, la gente a Milano per chiudere i contratti, l'Inter che cede Dumfries al Real, Palestra 40, 45, 50 milioni di euro. Mi trema la sedia, sinceramente, lo dico anche agli ascoltatori di Radio Alta, però cioè, ti rendi conto in che dimensione siamo entrati? Cioè, forse molti ancora non l'hanno ben definita.
7: Vabbè, allora Fabrizio, su Palestra il discorso è molto complicato e molto lungo. Si rischia di arrivare ad analizzare un altro caso Lookman, sempre legato a una quotazione, diciamo, molto alta, molto ampia, forse dico anche magari esagerata, contro gli interessi dell'Atalanta. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha fatto una buona stagione, un ruolo è all'esterno, non è un attaccante, un fantasista. Potrebbe andare all'estero a queste cifre, sicuramente in Italia nessuno può spendere 50, 58, 60 milioni. L'Atalanta fa il suo interesse, sarebbe un peccato non vederlo giocare mai nella Dea come titolare dopo questa maturazione, ma tant'è, il mercato ha le sue regole. È vero che anche in questo caso Palestra potrebbe essere venduto, sacrificato in nome della ricostruzione della nuova squadra. C'è da dire che il giocatore, il ragazzo, forse il suo entourage hanno lavorato per spingere poi lo stesso giocatore un po' lontano dalla Dea. Anche nelle dichiarazioni non c'è mai stata una sorta di dichiarazione d'amore per l'Atalanta, ha sempre parlato del Cagliari, della Nazionale, insomma ha preso un po' le distanze dal mondo nerazzurro. Questo non è piaciuto molto all'ambiente atalantino, forse anche alla stessa proprietà. E in questi casi anche la stampa, Fabrizio, non citiamo alcune testate, ma sono quelle più note, spingono affinché il ragazzo lasci la Dea o sponda milanese Inter oppure verso altri lidi. Qua ci sono poi gli interessi economici legati a questi trasferimenti, c'è un po' un gioco, come dire, poco pulito, poco onesto, che viene fatto anche da alcuni organi di stampa.
6: È il calcio moderno, caro amico mio, è il calcio moderno, e chiaramente i giornali poi hanno un loro bacino d'utenza, per cui sono interessati. Ti è piaciuto il termine bacino d'utenza? Chiaramente la Gazzetta ha lettori milanesi e credo che la maggior parte siano tifosi interisti e milanisti, almeno da quanto colgo da quando ero bambino che la leggevo. Però abbiamo questa idea proposta da Matteo Spini per il centrocampo, perché poi sai che nel calcio di Sarri il regista, come si diceva una volta, è fondamentale. Me l'ha scritto questa mattina anche Matteo Possenti da Treviglio, che saluto. Matteo, francamente non so nulla, rilancio la notizia: play di centrocampo, c'è l'idea. Martinelli, che è un 24enne brasiliano che gioca nella Fluminense, una formazione di Rio de Janeiro. Fla-Flu è il derby sentito di Rio. Ha indiscrezioni, non lo so. Poi sai che al giorno d'oggi ti scrivono e ti dicono: Fabrizio, cosa ne sai? Io gli dico, con tutta onestà intellettuale, Zingonia è un mondo a sé. I procuratori non è che ti chiamano e ti dicono sì, arriva Martinelli, per cui sono indiscrezioni che tutti rilanciano, però bisognerebbe anche essere un po' più onesti, Maurizio. Quando non si sanno le cose, stiamo zitti, non parliamo. Sì. Invece in questo mondo social, tutti che devono dire tutto. Scusatemi lo suono, perdonate.
7: No, ma ci sta, Fabrizio. Io Martinelli non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, non so chi sia, sarà un buon profilo. A me risulta un interesse concreto anche per Yashari, ma da quel punto di vista a Milano non c'è ancora una proprietà definita, non si può intavolare alcuna trattativa. Difficile adesso fare nomi, è troppo presto, deve ancora insediarsi Sarri, Giuntoli è appena arrivato. E poi, Fabrizio, al di là di Martinelli, che sarà sicuramente un signor giocatore, bisognerà capire molto quale sarà il futuro di Deron a livello di titolarità, un giocatore che ha giocato, lo guardavo prima, 50 presenze per lui nella scorsa stagione, e la stessa cosa può valere per Pasalic, 31 anni Pasalic, 35 Deron, ma due giocatori che davvero sono due pilastri di questa squadra, ma con Sarri saranno ancora titolari, saranno semititolari oppure avranno un ruolo ancora minore, perché questo è un po' il nocciolo, no? Cercare di capire se svoltare anche da questo punto di vista. Lo stesso discorso vale per Jim City, forse per Zappacosta, anche se il buon Davide è stato il miglior giocatore della scorsa stagione insieme a Kanesecchi e magari partirà titolare sulla fascia. Ma Jim City, Deron e Pasalic, dove li mettiamo? Perché è anche questo il nodo stagionale, cercare di fare chiarezza sul futuro dell'Atalanta, un futuro che chiede anche, richiede purtroppo decisioni.
6: Maurizio, siamo scomode. Al 4 di giugno, signori miei, al 4 di giugno, se calcoli che a 50 km da noi c'è la capitale economica dell'Italia, che è una squadra pluriblasonata. Io poi ti seguo a Telenova, seguo i colleghi delle altre emittenti. Se sento le valutazioni che danno sul Milan, il glorioso Milan, Vincenzo Pedisano, Mario Mangili o tanti tifosi rossoneri, non si sa chi è il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore. Vedo che sorridi, però stiamo parlando del Milan, signori miei. Forse qualcuno si è rivolta nella tomba di qualche glorioso tifoso. Vabbè, guardiamo a cosa è successo invece a livello internazionale. Jim City e Zaleski, 90 minuti, Deron è tornato nel KO con l'Algeria. Tra l'altro devo smentire Matteo Spini, perché forse si è addormentato. A me risulta che Zaleski non sia sconfitto, in quanto la Polonia ha pareggiato poi 2-2 al 95esimo contro la Nigeria, per cui diamo questa puntualizzazione. Ti risulta anche a te, sai,
7: sì, sono
6: le cose che capitano.
7: Sì, è un refuso, poi la partita è finita tardissimo, quindi eravamo tutti stanchi, ci può stare, Fabrizio.
6: Perdoniamo Matteo Spini, va bene, Matteo, ti voglio bene, per cui sei perdonato. Comunque, magari per gli scommettitori, Polonia, contro la Nigeria è terminata 2-2. Io adesso però ti coinvolgo, abbiamo ancora pochi, una manciata di secondi tra l'altro. Mauri, c'è, se Scamacca restasse, l'interrogativo di Gianluca Besana all'interno di Corner, però cosa mi affascina, visto che sono un po' un matusa, lo ammetto pubblicamente. Mauri, la Mitropa Cup o Coppa delle Alpi? Vedo che sorridi, non sarai il solo, immagino.
7: Ci lamentiamo adesso se fare la Conference oppure riposarci, puntare ad altri palcoscenici europei. Insomma, davvero la Mitropa Cup me la ricordo che io ero piccolino, cercavo di capire quali erano gli avversari, erano partite strane, poi in realtà contava pochissimo come trofeo, però per noi sembrava chissà che cosa. Fabrizio, hai fatto cenno a Scamacca, abbiamo sempre poco tempo, bisogna correre, l'Europa la vediamo qui, tanta roba, la Dea, ma l'Europa la possiamo riacciuffare e riconsolidare con Gianluca Scamacca. Io sono uno di quelli che dice che Gianluca deve rimanere perché è un giocatore unico per caratteristiche, ha sempre un rendimento buono anche come medie realizzative, nella carriera ha sempre avuto una media di un gol ogni tre partite, con un assist più o meno con gli stessi numeri, giocatore che ha caratteristiche uniche per la capacità di andare in gol in maniera sempre diversa. È vero, a volte è indolente, a volte sembra un po' distaccato dal contesto che lo circonda, ma Gasperini aveva tirato fuori da lui il meglio, Sarri può fare la stessa cosa, ovviamente se il ragazzo sta bene, ma io Scamacca non lo do a nessun'altra squadra, anche perché se lo mandi via devi sostituirlo con un giocatore di pari livello ed è molto complicato. Gianluca, se è convinto, io lo tengo tutta la vita a Bergamo, Fabrizio.
6: Hai fatto veramente un gran finale esplosivo, Maurizio, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e speriamo di rivederci presto.
7: Grazie a te, buona estate, ciao.
6: Grazie mille Maurizio Lorenzi, alla nostra regia, buona giornata a tutti, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
11: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
12: La febbre del sabato sera.
13: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG's e sembrerà lo studio 54.
14: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
15: Saturday Night Fever.
16: Cosa sono i Bee Gees?
17: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
16: Cos'è La febbre del sabato sera? Su

0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
1: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
1: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics. Rock style.

0: Iperal. Dal 4 al 16 giugno i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
1: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
3: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte!
6: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
5: Alta. This is replay.
6: This is replay.
7: This is replay.
8: This is replay.
9: Replay. Replay. Replay. Replay.
10: On Radio Alta.
11: Replay.
12: Keep on rocking.
13: Keep on rocking.
14: Vinyl revolution.
15: Keep on rocking.
16: Vinyl revolution.
17: On Radio Alta.
18: Bei colori anche oggi, 5 è blu, 5 febbraio che è verde smeraldo, poi oggi è anche un giovedì, il giovedì è amaranto, color amaranto, più bello di così. E siamo già oltre la metà della settimana, perché domani poi abbiamo la nostra Rock and Play Mainstream. Come va, Corfine? Corfini, stiamo per arrivare verso il satellite rock and roll. Tappetone rosso, cosa siamo andati a rispolverare, a riprendere dal nostro archivio questa canzone. Basta questo giro che è iconico, già l'avete capita. Questa è la canzone di un artista che si è fatto conoscere con questo brano. Tutte le radio del mondo suonavano questa canzone. La storia di Jack and Diane, lui è

Che mito, che mito. John Mellencamp, perché noi l'abbiamo conosciuto come John Mellencamp, poi è diventato John Cougar Mellencamp, però il suo primo grande, immenso successo universale era

0: Keep on rocking, new records.
1: Keep on rocking.
2: Allora, siete pronti per le novità? Anche perché oggi, essendo giovedì, cercheremo di ascoltare velocemente un pochino tutte le canzoni. Alcune le abbiamo già sentite durante la settimana, altre invece, come questa, sono nuove. Ce ne andiamo in California. Loro facevano hardcore, metalcore, poi hanno un po' cambiato, adesso fanno un rock un po' più lento, forse sempre potente, però certamente non velocissimo. Crawl Back to My Coffin.

Beh, certo, se dovessimo tradurre il titolo di questa canzone, non è il massimo, cioè significa strisciare fino alla mia bara. Questo è il significato della canzone che abbiamo ascoltato, del gruppo dei Daisic, Call to My Coffin. Proprio questa è la canzone che ha aperto oggi la nostra carrellata di canzoni nuove. Altre le abbiamo già sentite, come questa, è un po' più sbarazzina, è un po' più allegra, un po' più fresca. Certo, il titolo di quella portava sul baratro. Get a message, Paradox.

Beh, molto molto allegra la canzone da Happy Days con Paradox, Get the Message. La prossima è nuova Lovely Mind. Loro si chiamano Wild Plains.

quanto pop rock che c'è in questo periodo in giro per il mondo, loro stanno avendo un buon seguito, si chiamano Wild Plains con la canzone Love Mind, ascoltata oggi in Keep on Rockin'. Altro motivo da sentire, Wake Up Calling, Papa Roach.

prima pop rock, anche loro quasi riconoscibili con questa canzone, il titolo del nuovo disco per quanto riguarda i Papa Roach Wake Up Calling. Allora, se vi piacciono votateli 334-62-54414, disco sbarazzino per l'estate, That Summer, The Ramona Flowers.

0: Dead Summer.
1: Beh, sono tutte canzoni che potrebbero benissimo entrare nella nostra programmazione, tanto pop rock, lo so, anche con i Papa Roach, ragazzi, sono tornati con un brano che è, diciamo, passabile per nelle nostre 24 ore. E poi anche questa, Dead Summer, lo stiamo sentendo da qualche giorno, molto bella. Allora, se vi piacciono queste canzoni, sapete, poi c'è il sondaggio aperto, soprattutto per chi segue la nostra community, la nostra chat, alla 334-6254-414, ma non abbiamo ancora terminato. La prossima canzone l'avete già sentita, forse anche come Extra Time, però adesso ha un valore completamente diverso, perché lui tra l'altro aveva inciso questo disco come progetto da dedicare proprio alla figura di Ozzy Osbourne. Forse avete già capito di chi parlo. Bene, questa performance dal vivo a Villa Park gli ha permesso di vincere che cosa? Il Grammy Awards. Ieri abbiamo ascoltato Billie Eilish con Wildflower, adesso bene, tocca a lui. Questa performance live gli ha permesso di vincere appunto il Grammy Awards come Best Rock Performance, e se lo merita assolutamente tutto. E quindi l'Extra Time di oggi dedicato a Ozzy Osbourne, ma anche a Youngblood, il titolo è Changes.

0: Thank you, Birmingham!
1: Mi è scattato il brivido ascoltando Dominic Harrison, Young Blood, e anche Bergamo lo ha omaggiato perché è stato qui all'Arena Chorus Life, 6.000 persone ad assistere, c'eravamo anche noi, siamo contenti davvero del successo che sta ottenendo questo artista che è entrato nel firmamento delle stelle. È incredibile, giovanissimo, lui ha 28 anni, Dominic Harrison, Young Blood, ha dedicato questa canzone al suo mentore, Ozzy Osbourne, e gli ha permesso questa sua performance di portarsi a casa il Grammy Awards, per il suo show dedicato a Ozzy Osbourne. Come sappiamo, Ozzy è scomparso a luglio e lui ha dedicato questa vittoria a Ozzy Osbourne. Sharon Osbourne, tanto era presente in sala, si è commossa, insomma, quando lui ha parlato di Ozzy e ha cantato questa canzone, Changes. Mamma mia, quante emozioni anche oggi qui in Keep On Rocking da Radio Alta. Io sono Teo Mangione, domani c'è la Rocker per il Mainstream, ma rimanete qui perché c'è Radio Alta Play, Yesterday, Today, poi Domino Funk con la Discovery Funk. Vi aspetto, domani sarà ancora Keep On Rocking. Ciao.
2: Spot, spot. Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
4: Nuovo Evo 7 Kairos, 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
5: Matteo De Sanctis, Radio Alta. Luca Viscardi, RTL 102.5.
6: Ogni battito del cuore bergamasco è per la Dea.
7: Ogni partita è una storia da vivere, da soffrire, da esultare.
5: Tutte le partite in Radio Cronaca Diretta.
6: Radio Alta, la tradizione, la Radio Cronaca raccontata fin dagli esordi.
8: Prima e dopo partita con ospiti, commenti in diretta con gli ascoltatori. Fabrizio Pirola vi aspetta.
5: In diretta su Radio Alta ed RTL 102.5. Spot, spot.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
11: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
2: Eccomi qui.

0: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skille 2000. Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: La musica grande, Radio Alta.
4: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, la tragedia aerea di Val Brembo, le indagini proseguono per capire le cause, restano gravi intanto le condizioni del giovane di 19 anni, l'allievo che era ai comandi insieme al suo istruttore.
2: Il PM Raffaella Latorraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa, finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore, sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
1: Ancora spaccate nella nostra provincia, nella notte, due bande distinte in azione ad Almine. La prima alla sala slot Admiral, queste le immagini. I ladri sono entrati con un furgone, hanno sfondato la vetrata. Una volta all'interno hanno portato via un bancomat trascinandolo fino all'esterno. Lì lo hanno divelto e portandosi via di fatto solo la cassafortina interna. Ancora da quantificare l'importo, il contenuto e quindi il bottino. Il tutto è successo intorno alle 4 questa mattina e il furgone poi è stato ritrovato dai carabinieri nei dintorni, abbandonato naturalmente, era un furgone rubato ed era stato rubato poco prima. 3-4 le persone in azione, ora sono al vaglio le telecamere per capire esattamente come sia andata la dinamica. Di fatto, una volta entrati, quindi sfondata la vetrata, hanno legato con delle fasce il pilastro del bancomat, lo hanno scardinato trascinandolo con la vettura e quindi lo hanno trascinato sul terreno fino a fuori. Tutto in pochi minuti, hanno quindi rubato la cassettina con il denaro all'interno, naturalmente è suonato l'antifurto, ma sono stati veloci a scappare. Invece sempre ad Almine, sempre nella notte, il furto è stato solo tentato perché alla fine i ladri hanno desistito e hanno abbandonato tutto fuori dal cimitero. Avevano già rubato, vedete quella foto, era quella di una lastra enorme di rame che avevano già preparato, smontata, pronta da portarsi via, così come altre cose in rame che avevano appena smontato o dalle cappelle di famiglia o dalle tombe. Hanno però lasciato tutto lì a terra insieme anche agli attrezzi che hanno usato per togliere il rame dalle tombe. Evidentemente sono stati disturbati da qualcosa, stanno indagando anche in questo caso i carabinieri, anche qui della compagnia di Treviglio. Caso del caporalato, sapete il turco che è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio, un manager della ditta che sta costruendo il consolato del consolato statunitense a Milano, ma su quel cantiere ci sono dei profili insomma che vanno indagati perché pare che i lavoratori fossero pagati 2 euro all'ora.
2: Convalidato l'arresto, resta in carcere Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia famiglie rientrare ad Istanbul. Stava scappando, secondo gli inquirenti, mentre emergevano le condizioni di paraschiavismo alle quali erano costretti i lavoratori alle prese con la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Nell'interrogatorio di convalida nel carcere di Via Glino, davanti al GIP Federica Gaudino, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction Co. LLC è al centro di un'indagine dei PM milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Avrebbe spiegato solamente di non avere ricevuto alcun ordine di restare in Italia, dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento dei lavoratori. Era chiarissimo il rischio di fuga, per questo il GIP ha convalidato l'arresto. Lavoravano questi uomini per 2 euro l'ora. Da quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, i lavoratori sarebbero stati costretti a versare 5.000 euro a una società intermediaria turca per ottenere il lavoro nel cantiere e venire in Italia. Una volta qui, dopo le trattenute per vitto, alloggio e altre spese, avrebbero percepito compensi pari a circa 2 euro all'ora, una retribuzione ampiamente al di sotto della soglia di povertà. La richiesta di custodia cautelare era stata avanzata dal PM di Bergamo, Raffaella La Torraca. L'ordinanza verrà ora trasmessa agli uffici giudiziari di Milano, dove si concentra il procedimento principale. Parallelamente, il Tribunale di Milano è chiamato anche a pronunciarsi sulla convalida del controllo giudiziario disposto d'urgenza il 29 maggio nei confronti della Cadel.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007 First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, il Medio Oriente, il Libano, si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
6: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. E sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
7: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale attuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato, ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: È arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.
3: Just

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo ora di un'infrastruttura che piano piano, insomma, si avvicina, il ponte di Calusco, perché c'è un passaggio importante, il nuovo ponte da RFI è arrivato il via libera alla gara. Sono stati stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Il progetto Rete Ferroviaria ha pubblicato il bando di gara europeo per progettare il nuovo ponte alternativo al San Michele fra Calusco e Paderno. Il primo premio è da 11,7 milioni di euro e se lo aggiudicherà il vincitore, cioè il progettista o lo studio che avrà elaborato la proposta selezionata come migliore da una commissione giudicante. Il relativo studio di fattibilità tecnico-economico. Il secondo e il terzo classificato si divideranno in parti uguali, 1,3 milioni di euro come rimborso spese. I premi saranno riconosciuti solo ai tre progettisti che accederanno alla seconda fase. E arrivano dei soldini anche per le mura venete, le mura di Bergamo, perché la Giunta ha deliberato una spesa di 280 mila euro per la manutenzione straordinaria delle mura veneziane di Città Alta. I fondi sono destinati alla conservazione, al restauro e alla messa in sicurezza delle cinquecentesche fortificazioni. Avranno una durata di 2 anni, lavori con la possibilità di proroga per 1 anno. Una presenza che resta viva nella memoria e nel cuore di molti è quella di Papa Giovanni XXIII, di cui ieri si è ricordato il 63° anniversario della morte.
2: Un'unione inscindibile, quella tra Angelo Roncalli e il suo paese natale, sotto il monte, così come quella tra colui che sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII, la terra bergamasca e il mondo. Si sono concentrate sull'attualità non solo del ricordo, ma anche del messaggio del pontefice orobico, le parole del vescovo di Bergamo che ha presieduto nel santuario della località dell'isola la celebrazione in occasione del 63° anniversario dalla scomparsa di Papa Roncalli. Nella sua omelia, Monsignor Beschi ha sottolineato il ruolo di pastore di Giovanni XXIII, colui che nutre, guida e tiene unito il suo gregge.
3: Papa Giovanni non sta soltanto nel ricordo, non sta soltanto nel cuore di una moltitudine. Papa Giovanni sta in Dio e noi celebriamo questa certezza che ispira la nostra vita, che alimenta la speranza di cui lui è stato un grande testimone.
2: Alla cerimonia hanno preso parte molti fedeli, ma anche primi cittadini e rappresentanti delle istituzioni bergamasche. Al termine della celebrazione, una processione è arrivata al Giardino della Pace.
1: Andiamo ora a Petosino, a Sorisole, cioè la frazione Petosino, perché è stata aperta la nuova rotatoria.
4: Aperta la nuova rotatoria sulla strada provinciale della Valle Brembana all'altezza di Petosino di Sorisole. Si chiude così, dopo 5 mesi, il cantiere avviato a gennaio all'intersezione tra via Martiri della Libertà e via Marconi, un nodo strategico per la viabilità della zona. I lavori, necessari per la messa in sicurezza dell'incrocio sulla Bergamo-Almè, avevano comportato modifiche sostanziali al traffico, con la rimozione della corsia centrale e deviazioni forzate che nelle scorse settimane hanno causato inevitabili code di disagi agli automobilisti. Con l'attivazione del nuovo rondò è stato ripristinato anche il collegamento diretto verso il centro di Petosino. Gli interventi tuttavia non sono ancora conclusi del tutto. Fino al 12 giugno resterà in vigore un restringimento di carreggiata per circa 200 metri in direzione di Bergamo per consentire le ultime opere di rifinitura.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri. Spot,
5: spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
8: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
9: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

La routine del giovedì prevede che io inizi la puntata sottolineando che questa è l'ultima della settimana come Discovery Fun, ma avendo iniziato ieri con la prima sembra un po' un gioco strano, ma è così. Allora,

estatica musicale veramente superlativa. Questo è almeno a mia sensazione una delle canzoni più belle di queste ultime settimane, a firma Kim Sweeney. Si chiama The Remedy ed è contenuta in Full Circle, il più recente EP pubblicato. Ed

0: La solita The Pressure contenuta nel terzo e nuovo album di MF Robots, canzone che ormai continuiamo a sentire su Radio Alta Musica Grande all'interno di Discovery Funk. Ora Terry Green.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together, everybody.

recente canzone di Ty Green, in questo caso insieme a Dino Sirius e Brandon Lane, si chiama Sir Light ed è in quel gruppetto di canzoni tra le più programmate negli ultimi mesi. Oggi stiamo dedicando una puntata proprio alle canzoni che hanno la nostra faccia, per così dire.

Mi sembra di vedere le vostre facce che a questo punto si aspettano che vi racconti ancora quanto sono belli e quanto sono bravi gli Incognito. Non lo farò perché credo che condividiate con me la posizione. C'è un altro disco, in questo caso più recente, che sta catturando la nostra attenzione, il nuovo album dei Brooklyn Funk Essentials.

album ricco veramente di complessità, per così dire, un disco che non è alla portata di tutti, anche se questa è una canzone decisamente molto abbordabile. Si chiama Come Back for Real Love ed è un estratto dal nuovo Black Butterfly di Brooklyn.

una data precisa, si parla genericamente di settembre, ma insomma è quello il periodo in cui potremo ascoltare il nuovo album di Chaka Khan. Questo è il singolo d'anticipo che si chiama Chuckzilla. Vi aspetto domani, saremo sulla pista da ballo universale attorno alle 4 del pomeriggio. Ora una traccia Lookout che ci concederà un momento di festa. Celebriamo i 50 anni dell'album Children of the World, a firma Bee Gees, canzone in Shubi Dance, nota soprattutto per essere stata inserita in Saturday Night Fever. A domani. Lookout.

0: Hot Spot.
1: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, il Medio Oriente, il Libano, si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
6: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale, sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. E sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
8: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato, ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.
2: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.

Il viaggio negli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Classic.
0: Musica senza tempo.

Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di

0: di passione. Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata Nerazzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
1: Radio Alfa.

Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 16:58.
2: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
0: Spot, spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alto.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alto.
3: Poi guardavo il calendario, siamo a fine mese febbraio, oggi è il 26, 27, 28, 28 finale di Sanremo, chiudiamo il mese, poi inizia la primavera, inizia marzo, bellissimo, bellissimo. Tutto bene? Cari Golfini, eccoci qua, sono te a Mangione, mezz'oretta, bella, bella tosta, e lo so che... è la settimana di Sanremo, ma noi non ascoltiamo le canzoni di Sanremo, semmai andiamo indietro nel tempo con gli ospiti. Qua adesso non ricordo sinceramente l'album, cioè non ricordo l'anno, ricordo l'album che era The Works, e sono i Queen. Volevo chiedere a DJ Coppi se sapeva qualcosa su questa canzone, qualche curiosità, DJ Coppi.
4: Assolutamente, Keo, infatti qui si va proprio in quella direzione. Allora parliamo un attimo di The Works di Queen, che con la album del 1984 con Radio Gaga e I Want to Break Free. Un album iconico che segna proprio un ritorno energico e creativo dei Queen. Quindi perfetto così, ci infiliamo nelle curiosità musicali e se hai altre domande vai pure.
3: No, sai che cosa facciamo? Noi adesso ascoltiamo questa canzone, alziamo il volume al massimo. Radio Gaga, parlo un po' come DJ Coppi. Sono i Queen.

0: appunto una canzone che nasce dalla riconoscenza di quello che la radio, nonostante la televisione, nonostante i social, nonostante tutto, continua a dare quelle belle emozioni, quelle vibrazioni. Radio Gaga con The Queen.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Che tappetone rosso, con questo disco da The Works. Grazie a DJ Copy che ci ha ricordato l'anno, era il 1984. Qua siamo invece nel 2026, febbraio 2026. Pubblicato da poco questo nuovo disco per quanto riguarda i Shinedown, che tornano belli, belli rocchettari con questa canzone nuova. Il titolo è Safe and Sound.

per certi versi quasi riconoscibili. Ci avevano abituati a canzoni pop rock ultimamente, qua sono tornati belli tosti con AIDS, l'album che dovrebbe essere pubblicato a maggio, il nuovo disco per quanto riguarda gli Shinedown, è questa canzone intitolata Safe and Sound, il primo disco nuovo qua in Keep on Rockin'. Questi sono gli U2, quelli di Song of the Future.

Vabbè, per adesso ci accontentiamo dell'EP, poi sarà pubblicato l'album. E questa è la canzone, il singolo, il primo estratto da questo appunto album degli U2, Song of the Future. E anche questo potrebbe entrare nella nostra classifica ufficiale, è stato votatissimo poi da lunedì che noi lo stiamo ascoltando. Ma attenzione, care Corfine e cari Corfini, l'abbiamo atteso. Si parlava di questo Idols 2, è abbinato ad Idols 1, e in questi giorni io vi ho proposto questa canzone che ha bloccato tutti, perché è un disco che intanto bisogna ascoltare con grande attenzione, quindi se siete distratti in questo momento cercate di invece concentrarvi ed ascoltare questo nuovo capolavoro di Dominic Harrison, di Youngblood, altra novità oggi in Keep on Rockin' Suburban Requiem.

0: No, noi rimaniamo estasiati da questo artista che stiamo suonando da tanto tempo qui a Radio Alta. Si chiama Youngblood e attualmente è la nostra numero uno con il brano insieme agli Smashing Pumpkins, Zombie, e fa parte appunto del disco di Idols 2, che è abbinato ad Idols 1, fantastico. E questo è Suburban Requiem, il nuovo disco. Però io volevo chiedere a DJ Copy se aveva delle notizie che riguardano Dominic Harrison, cioè Youngblood.
1: Ti confermo che Youngblood, alias Dominic Harrison, è sempre un vulcano di novità. In questo periodo ha rilasciato alcuni dettagli interessanti di Sole in Winter, di Suburban Requiem, e sembra che stia davvero mescolando le carte in tavola con collaborazioni fuori dagli schemi. Insomma, tanta carne a fuoco, ti va a piacere scoprire qualche curiosità in più su di lui?
0: Certamente sì, perché è un personaggio che, ripeto, noi abbiamo imparato a conoscere e a trasmettere dalla radio. La cosa che dispiace, ma lo diciamo spesso, è che Youngblood non è uno degli artisti che fa parte del mainstream radiofonico, cioè non si ascoltano le sue canzoni attraverso la radio, ed è un peccato questo. Questa è Suburban Requiem, a parte noi, ovviamente poche altre. Questa è la nuova canzone di Lou Gramm, Long Hard Look.

interpretare una canzone drammaticalmente, no? Lou Gramm, cioè l'autore di canzoni come That Was Yesterday, Want to Know What Love Is, insieme a Mick Jones, Double Vision, Cold as Ice, Waiting for a Girl Like You, è proprio lui. Lou Gramm con il suo album Release e questa canzone Long Hard Look. Keep on rocking, extra time. Questa bella carrellata di canzoni, domani vedremo insomma di queste quali potranno far parte della nostra classifica ufficiale, appunto la Rocket Play Mainstream qui da Radio Alta. Però siamo all'extra time, abbiamo parlato di Sanremo, abbiamo sentito i Queen che sono stati ospiti, così come altri gruppi, gli Europe, ma anche loro furono ospiti, c'erano le ragazze che lì fuori dall'Ariston acclamavano, si sbracciavano, volevano assolutamente avvicinarsi soprattutto a Tony Hadley. Ebbene, 1987, proprio l'album Through the Barricades vide in prima posizione questa canzone degli Spandau Ballet qui in Italia e anche a Sanremo, Through the Barricades.

0: scattato il brivido. Aspetta, è da quasi 40 anni che l'ascoltiamo, eppure ogni qualvolta è un'emozione unica. Through the Barricades con Spandau Ballet. Volevo chiedere a DJ Copy se si ricorda tutta la formazione degli Spandau Ballet. DJ Copy, lo ricordi?
1: Assolutamente sì, stiamo parlando di una band che ha lasciato il segno. Certo che mi ricordo, c'erano i fratelli Camp, Gary e Martin, poi Steve Norman, John Keeble e naturalmente John Hadley alla voce. Ogni volta che risentiamo una loro canzone è davvero un piccolo viaggio nel tempo.
0: È vero, mi ricordavo proprio tutta la forma. No, avevo un'altra curiosità, perché c'era il dualismo, vi ricordate, con Spandau Ballet, con i Duran Duran. DJ Copy, scusa, ma hanno venduto più dischi gli Spandau Ballet o i Duran Duran?
1: Ah, una curiosità davvero classica. Allora, abbiamo sempre avuto quel bel duello anni 80 tra Spandau Ballet e Duran Duran. Direi che i Duran Duran hanno venduto complessivamente più dischi a livello globale, considerando la loro lunghissima carriera e il successo mondiale. Ma non è una gara, Entrambe le band hanno lasciato un'impronta unica. E a questo punto ti chiedo, c'è qualche altra sfida musicale che ti intriga?
0: No, non ci intriga più nulla. Ti ringraziamo, DJ Copy. Grazie. Ti saluta anche il Nostromo.
1: Ma certo, figurati, è stato un piacere fare quattro chiacchiere con voi. E un saluto al Nostromo da parte mia. Se mai vi verrà un'altra curiosità, sapete dove trovarmi. E intanto vi auguro una splendida giornata.
0: Grazie DJ Coffee, è sempre delizioso. Abbiamo fatto tardi, lo so. Cari Corfini, che bella che era Through the Barricades. Questa è Keep on Rocking, questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco, Alta Play, Yesterday, Today, Omino Funk, Discovery Funk con Luciano Berri. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani. E sarà ancora Keep on Rocking, Rock and Play Mainstream. Ciao!
2: Spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: I più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
1: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Materassi in memory da 250 euro, materassi in lattice da 300 euro, reti a doghe da 120 euro, topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, la tragedia aerea di Val Brembo, le indagini proseguono per capire le cause, restano gravi intanto le condizioni del giovane di 19 anni, l'allievo che era ai comandi insieme al suo istruttore.
2: Il PM Raffaella La Torraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa, finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
1: Ancora spaccate nella nostra provincia, nella notte, due bande distinte in azione ad Almine. La prima alla sala slot Admiral, queste le immagini. I ladri sono entrati con un furgone, hanno sfondato la vetrata. Una volta all'interno hanno portato via un bancomat trascinandolo fino all'esterno. Lì lo hanno divelto, portandosi via di fatto solo la cassafortina interna. Ancora da quantificare l'importo, il contenuto e quindi il bottino. Il tutto è successo intorno alle 4 questa mattina e il furgone poi è stato ritrovato dai carabinieri nei dintorni, abbandonato naturalmente, era un furgone rubato ed era stato rubato poco prima. 3-4 le persone in azione, ora sono al vaglio le telecamere per capire esattamente come sia andata la dinamica. Di fatto, una volta entrati, quindi sfondata la vetrata, hanno legato con delle fasce il pilastro del bancomat, lo hanno scardinato trascinandolo con la vettura e quindi lo hanno trascinato sul terreno fino a fuori. Tutto in pochi minuti, hanno quindi rubato la cassettina con il denaro all'interno, naturalmente è suonato l'antifurto, ma sono stati veloci a scappare. Invece sempre ad Almine, sempre nella notte, il furto è stato solo tentato perché alla fine i ladri hanno desistito e hanno abbandonato tutto fuori dal cimitero. Avevano già rubato, vedete quella foto, era quella di una lastra enorme di rame che avevano già preparato, smontata, pronta da portarsi via, così come altre cose in rame che avevano appena smontato o dalle cappelle di famiglia o dalle tombe. Hanno però lasciato tutto lì a terra insieme anche agli attrezzi che hanno usato per togliere il rame dalle tombe. Evidentemente sono stati disturbati da qualcosa, stanno indagando anche in questo caso i carabinieri, anche qui della compagnia di Treviglio. E continuano a crescere le segnalazioni di truffe, ne parlavamo prima col colonnello Sauco, sentite qual è l'ultima.
3: Dopo la falsa ballerina che potrebbe vincere un corso di danza, dopo i falsi bonifici di Nexi, i finti pedaggi dell'autostrada e tanti altri messaggini, ora è da aggiungere agli SMS pericolosi quello che vedete e che ultimamente sta girando anche nella nostra provincia. Il testo è semplice, secondo la registrazione della targa è presente un'infrazione stradale, vi preghiamo di prendere visione dei dettagli. Il primo sospetto, se si legge bene, è l'errore ortografico della E non accentata. Poi non ci sono riferimenti al mittente. Se si guarda il numero da cui arriva il messaggio, chiamato genericamente comune, non si trova alcun telefono. E se, ma non fatelo, si clicca il link, si viene mandati in una pagina uguale a quella del sistema Send, il servizio di notifiche digitali, in cui vengono chiesti targa e altri dati. E qui ci siamo fermati nella nostra indagine. La truffa si comprende anche dall'indirizzo internet, che nel nostro caso è notifichedigitali.com, mentre nel sito corretto che vedete l'indirizzo è notifichedigitali.it, quindi con il dominio IT. In ogni caso, per non sbagliare, diffidate sempre e chiedete. Noi abbiamo interpellato gli agenti della polizia locale di Bergamo, che ci hanno confermato che si tratta di una truffa e che le contravvenzioni non arrivano mai attraverso questi canali.
1: Prima di chiudere solo una notizia, l'Atalanta evidentemente prima di chiudere con Sarri deve decidere come risolvere il contratto con Palladino per evitare di trovarsi con tre allenatori e in busta paga, perché c'è ancora Juric, ci sarebbe Palladino e poi il terzo Sarri, quindi insomma si vuole provare a trovare una strada per limitare i costi.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
6: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Alta Play Yesterday.

le hit degli anni Ottanta. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday.
0: Suono 90.

Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Harry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: runway. Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un benvenuto anche a coloro che tradizionalmente tutti i giorni ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e al nostro ospite quotidiano, come avevamo annunciato ieri, lo scrittore Maurizio Lorenzi, super tifoso atalantino. Buongiorno Maurizio, come stai?
7: Ciao Fabrizio, sto bene, diciamo che sono in attesa come tutti gli appassionati della Dea, in attesa che succedano cose, Fabrizio.
6: Siamo tutti un po' sui carboni ardenti, come si suol dire. Ci sono delle certezze, Giuntoli è stato presentato nei giorni scorsi in attesa dell'ufficialità. Ecco qua la regia che sta proponendo questa immagine con il nostro amministratore e delegato Luca Percassi e appunto Giuntoli, e poi di qualche operazione di mercato. Però ritorniamo all'aspetto Giuntoli. Maurizio, qual è il tuo pensiero? Una società che propone un tandem, l'abbiamo ripetuto più volte, però è un concetto che va analizzato, visto che poi c'è sempre qualcuno che storce un po' il naso. Giuntoli Sarri, credo che a livello dirigenziale, non so se lo scudetto l'abbiamo vinto, ma ci siamo molto molto vicini, credo.
7: Ma no Fabrizio, allora io sono molto soddisfatto di questa scelta del tandem Giuntoli-Sarri, soprattutto di Giuntoli, che è uno dei migliori direttori sportivi che si possono trovare sulla piazza, ma sono anche molto più contento che lo stesso Giuntoli, con il pedigree sportivo che ha, lo ricordiamo, ex Napoli e poi alla Juventus il Carpi dei Miracoli, abbia scelto proprio l'Atalanta, evidentemente colpito e convinto da un progetto serio. Avrebbe potuto ambire a chissà quale altra formazione, chissà quale altra squadra, ha scelto la Dea. Tanta roba, vuol dire che Percassi Junior punta veramente in alto, e con il tandem Sarri-Giuntoli davvero si può ricostruire qualcosa di importante anche dal punto di vista tecnico. Non capisco, Fabrizio, tutto questo scetticismo da parte di una parte, di una fetta dei tifosi dell'Atalanta di fronte a due personaggi di questo calibro. Io sono molto soddisfatto, lo dico prima, a prescindere dai risultati che si otterranno, quelli sono una variabile che ovviamente non si può prevedere, ma è chiaro che le mosse della società sono state delle ottime mosse. Vedremo ora gli acquisti, ma ha preso sul mercato il meglio che si poteva ottenere. Io chiedo ad alcuni tifosi dell'Atalanta chi volevano sulla panchina della Dea o come direttore sportivo, diciamo, quali figure migliori di quelle scelte dall'amministrazione nero-azzurra potevano essere incasellate dove sono ora loro. Io credo poco di meglio, Fabrizio.
6: Posso farti un applauso perché condivido pienamente il tuo concetto. Io poi mi confronto tutti i giorni con i tifosi atalantini, che ringrazio, e giustamente questa, così, questa scelta di avere un po' di mal di pancia perennemente non mi trova particolarmente consenziente, Maurizio, anche perché poi al di là di tutto arriverà Sarri, l'abbiamo soffiato al Napoli, tanto per sottolineare un aspetto, e poi ci sono queste operazioni di mercato che nessun'altra società è in grado di produrre. Oggi l'Eco di Bergamo, pagina 46, eccolo qua, l'articolo: Ederson, plusvalenza d'oro, entra nella top 4 atalantina, e c'è uno specchietto molto molto illuminante che andiamo a scoprire. Abbiamo Retegui, Combiners, Ederson, Højlund, Kulusevski, Romero, Lookman. Cioè, questo è saper far mercato dal mio punto di vista.
7: Assolutamente.
6: No, vedo che sorridi, perché poi qualcuno dice: ma queste operazioni di mercato la Juve non le ha fatte, il Milan non le ha fatte, le cosiddette big, la Roma non le ha fatte, cioè sono tutte società pesantemente indebitate, per cui diamo a Cesare, diamo a Luca. Io non sono l'avvocato difensore poi di Luca Percassi, però davanti ai dati oggettivi, Maurizio, ti tocchi giustamente la barba. Cioè, cosa vuoi aggiungere? Questi sono dati di fatto, non sono chiacchiere da bar,
7: No, no, ma sono dati di fatto. L'Atalanta è una gioielleria, non cara, essendo una gioielleria i gioielli costano, e Luca Percassi, chapeau di fronte al dirigente nerazzurro, ha saputo sempre vendere, anche grazie al direttore sportivo che lo affiancava, sempre benissimo. I numeri li hai elencati tu, sono numeri clamorosi, ma io credo che al di là di fare i complimenti per queste grandi vendite, questi risultati economici rappresentano il futuro dell'Atalanta, perché ora, anche in chiave dell'analisi della cessione di Ederson, questi soldi che entreranno insieme a quelli di Lookman rappresentano un tesoretto fondamentale da offrire al signor Giuntoli per creare una nuova squadra, perché no, diciamo che i tifosi non sono tanto contenti perché arrivano tanti soldi. Ovviamente questa è, diciamo, una associazione logica e positiva, ma arrivano denari pronti per essere spesi per costruire una squadra sempre più forte, perché il concetto di base è vendere per poi rinforzarsi, non vendere per poi rimanere fermi. Ed è chiaro che tutti sperano che l'Atalanta possa costruire una grande squadra, e ora con questi denari si può fare mercato, perché ok, bene gli incassi, ma ora servono gli innesti, perché, Fabrizio, abbiamo mezza squadra da rifare, se vuoi ne parleremo, con giocatori della vecchia guardia che magari andranno o sostituiti o affiancati, e ruoli chiave che dovremo occupare con il nuovo schieramento di Sarri. Quindi tanti soldi arrivano, ma tanti soldi, Fabrizio, dovranno uscire.
6: Anche perché cambierà l'impostazione tattica della squadra. Sarri ci ha abituato a un 4-3-3 abbastanza dogmatico, non si transige con quattro difensori ben strutturati anche fisicamente. Poi forse ce lo stiamo dimenticando, però giustamente la regia ci propone il caso Palestra, perché poi parliamo di Ederson. Vedo che sorridi, stai facendo i conti in tasca, non fare il furbo, Maurizio Lorenzi, perché poi ci sono queste indiscrezioni, la sparata dell'Atalanta, la gente a Milano per chiudere i contratti, l'Inter che cede Dumfries al Real, Palestra 40, 45, 50 milioni di euro. Mi trema la sedia, sinceramente, lo dico anche agli ascoltatori di Radio Alta, però cioè, ti rendi conto in che dimensione siamo entrati? Cioè, forse molti ancora non l'hanno ben definita.
7: Vabbè, allora, Fabrizio, su Palestra il discorso è molto complicato e molto lungo. Si rischia di arrivare ad analizzare un altro caso Lookman, sempre legato a una quotazione, diciamo, molto alta, molto ampia, forse dico anche magari esagerata, contro gli interessi dell'Atalanta. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha fatto una buona stagione, un ruolo è all'esterno, non è un attaccante, un fantasista. Potrebbe andare all'estero a queste cifre, sicuramente in Italia nessuno può spendere 50, 58, 60 milioni. l'Atalanta fa il suo interesse, sarebbe un peccato non vederlo giocare mai nella Dea come titolare dopo questa maturazione, ma tant'è, il mercato ha le sue regole. È vero che anche in questo caso Palestra potrebbe essere venduto, sacrificato in nome della ricostruzione della nuova squadra. C'è da dire che il giocatore, il ragazzo, forse il suo entourage hanno lavorato per spingere poi lo stesso giocatore un po' lontano dalla Dea. Anche nelle dichiarazioni non c'è mai stata una sorta di dichiarazione d'amore per l'Atalanta, ha sempre parlato del Cagliari, della nazionale, insomma ha preso un po' le distanze dal mondo nerazzurro. Questo non è piaciuto molto all'ambiente atalantino, forse anche alla stessa proprietà. E in questi casi anche la stampa, Fabrizio, non citiamo alcune testate ma sono quelle più note, spingono affinché il ragazzo lasci la Dea o sponda milanese Inter oppure verso altri lidi. Qua ci sono poi gli interessi economici legati a questi trasferimenti, c'è un po' un gioco, come dire, poco pulito, poco onesto, che viene fatto anche da alcuni organi di stampa.
6: È il calcio moderno, caro amico mio, è il calcio moderno, e chiaramente spintiti. I giornali poi hanno un loro bacino d'utenza, per cui sono interessati. Ti è piaciuto il termine bacino d'utenza? Chiaramente la Gazzetta ha lettori milanesi e credo che la maggior parte siano tifosi interisti e milanisti, almeno da quanto colgo da quando ero bambino che la leggevo. Però abbiamo questa idea proposta da Matteo Spini per il centrocampo, perché poi sai che nel calcio di Sarri il play, il regista, come si diceva una volta, è fondamentale. Me l'ha scritto questa mattina anche Matteo Possenti da Treviglio, che saluto. Matteo, francamente non so nulla, rilancio la notizia: play di centrocampo, c'è l'idea. Martinelli, che è un 24enne brasiliano che gioca nella Fluminense, una formazione di Rio de Janeiro. Fla-Flu è il derby sentito di Rio. Hai indiscrezioni? Non lo so. Poi sai che al giorno d'oggi ti scrivono e ti dicono: Fabrizio, cosa ne sai? Io gli dico con tutta onestà intellettuale: Zingonia è un mondo a sé. I procuratori non è che ti chiamano e ti dicono sì, arriva Martinelli, per cui sono indiscrezioni che tutti rilanciano, però bisognerebbe anche essere un po' più onesti, Maurizio. Quando non si sanno le cose, stiamo zitti, non parliamo. Sì. Invece in questo mondo social, tutti che devono dire tutto. Scusatevi lo suono, perdonate.
7: No, ma ci sta, Fabrizio. Io Martinelli non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, non so chi sia, sarà un buon profilo. A me risulta un interesse concreto anche per Yashari, ma da quel punto di vista a Milano non c'è ancora una proprietà definita, non si può intavolare alcuna trattativa. Difficile adesso fare nomi, è troppo presto, deve ancora insediarsi Sarri, giunto lì appena arrivato. E poi Fabrizio, al di là di Martinelli, che sarà sicuramente un signor giocatore, bisognerà capire molto quale sarà il futuro di Deron a livello di titolarità, un giocatore che ha giocato, lo guardavo prima, 50 presenze per lui nella scorsa stagione, e la stessa cosa può valere per Pasalic, 31 anni Pasalic, 35 Deron, ma due giocatori che davvero sono due pilastri di questa squadra, ma con Sarri saranno ancora titolari, saranno semititolari oppure avranno un ruolo ancora minore, perché questo è un po' il nocciolo, no? Cercare di capire se svoltare anche da questo punto di vista. Lo stesso discorso vale per Jim City, forse per Zappacosta, anche se il buon Davide è stato il miglior giocatore della scorsa stagione insieme a Karnesek e magari partirà titolare sulla fascia. Ma Jim City, Deron e Pasalic, dove li mettiamo? Perché è anche questo il nodo stagionale, cercare di fare chiarezza sul futuro dell'Atalanta, un futuro che chiede anche, richiede purtroppo decisioni.
6: Maurizio, siamo al 4 di giugno, signori miei, al 4 di giugno, se calcoli che a 50 km da noi c'è la capitale economica dell'Italia, che è una squadra pluriblasonata. Io poi ti seguo a Telenova, seguo i colleghi delle altre emittenti. Se sento le valutazioni che danno sul Milan, il glorioso Milan, Vincenzo Pedisano, Mario Mangili o tanti tifosi rossoneri, non si sa chi è il direttore sportivo, chi sarà l'allenatore. Vedo che sorridi, però stiamo parlando del Milan, signori miei. Forse qualcuno si è rivolta nella tomba di qualche glorioso tifoso. Vabbè, guardiamo a cosa è successo invece a livello internazionale. Jim City e Zaleski, 90 minuti, Deron è tornato nel capo con l'Algeria. Tra l'altro devo smentire Matteo Spini, perché forse si è addormentato. A me risulta che Zaleski non sia sconfitto, in quanto la Polonia ha pareggiato poi 2-2 al 95esimo contro la Nigeria, per cui diamo questa puntualizzazione. Ti risulta anche a te, sai,
7: sì, sono
6: errori che capitano.
7: Sì, è un refuso, poi la partita è finita tardissimo, quindi eravamo tutti stanchi, ci può stare Fabrizio. Capita.
6: Perdoniamo Matteo Spini, va bene Matteo, ti voglio bene, per cui sei perdonato. Comunque, magari per gli scommettitori, Polonia contro la Nigeria è terminata 2-2. Io adesso però ti coinvolgo, abbiamo ancora pochi, una manciata di secondi tra l'altro. Mauri, c'è, se Scamacca restasse, l'interrogativo di Gianluca Besana all'interno di Corner, però cosa mi affascina, visto che sono un po' un Matusa, lo ammetto pubblicamente, Mauri, la Mitropa Cup o Coppa delle Alpi? Vedo che sorridi, non sarai il solo, immagino.
7: Adesso ci lamentiamo adesso se fare la Conference oppure riposarci, puntare ad altri palcoscenici europei, insomma davvero la Mitropa Cup me la ricordo che io ero piccolino, cercavo di capire quali erano gli avversari, erano partite strane, poi in realtà contava pochissimo come trofeo, però per noi sembrava chissà che cosa. Fabrizio, hai fatto cenno a Scamacca, abbiamo sempre poco tempo, bisogna correre, l'Europa la vediamo qui, tanta roba, la Dea, ma l'Europa la possiamo riacciuffare e riconsolidare con Gianluca Scamacca. Io sono uno di quelli che dice che Gianluca deve rimanere perché è un giocatore unico per caratteristiche, ha sempre un rendimento buono anche come medie realizzative, nella carriera ha sempre avuto una media di un gol ogni tre partite, con un assist più o meno con gli stessi numeri, giocatore che ha caratteristiche uniche per la capacità di andare in gol in maniera sempre diversa. È vero, a volte è indolente, a volte sembra un po' distaccato dal contesto che lo circonda, ma Gasperini aveva tirato fuori da lui il meglio, Sarri può fare la stessa cosa, ovviamente se il ragazzo sta bene, ma io Scamacca non lo do a nessun'altra squadra, anche perché se lo mandi via devi sostituirlo con un giocatore di pari livello ed è molto complicato. Gianluca, se è convinto, io lo tengo tutta la vita a Bergamo. Fabrizio,
6: hai fatto veramente un gran finale esplosivo. Maurizio, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e speriamo di rivederci presto.
7: Grazie a te, buona estate, ciao.
6: Grazie mille Maurizio Lorenzi, alla nostra regia, buona giornata a tutti, ci vediamo domani.
5: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
8: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
9: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skille 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
10: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Radio Alta.

Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 4 al 16 giugno, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? 8 cornetti classici Algida, confezione da 480 grammi, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 4 al 16 giugno.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

routine del giovedì prevede che io inizi la puntata sottolineando che questa è l'ultima della settimana come Discovery Fun, ma avendo iniziato ieri con la prima sembra un po' un gioco strano, ma è così.

0: giusto un'esclusiva, un po' di funk miscelato per i veri appassionati. Ora si parte con Kim Swain.
1: Hello, this is Kim Swain.

tematica musicale veramente superlativa. Questo è almeno a mia sensazione una delle canzoni più belle di queste ultime settimane, a firma King Sweeney, si chiama The Remedy ed è contenuta in Full Circle, il più recente EP pubblicato. Ed ora The Pressure

0: la solita The Pressure contenuta nel terzo e nuovo album di MF Robots, canzone che ormai continuiamo a sentire su Radio Alta Musica Grande all'interno di Discovery Funk. Ora Terry Green.
1: Hi, buongiorno, this is Terry Green. This is my brand new single on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta. Make sure you tune in for the best in soul, acid jazz and more. So let's funk together, everybody.

recente canzone di Ty Green, in questo caso insieme a Dino Sirius e Brandon Lane, si chiama Sir Light ed è in quel gruppetto di canzoni tra le più programmate negli ultimi mesi. Oggi stiamo dedicando una puntata proprio alle canzoni che hanno la nostra faccia, per così dire.

Mi sembra di vedere le vostre facce che a questo punto si aspettano che vi racconti ancora quanto sono belli e quanto sono bravi gli Incognito. Non lo farò perché credo che condividiate con me la posizione. C'è un altro disco, in questo caso più recente, che sta catturando la nostra attenzione, del nuovo album dei Brooklyn Funk Essentials.

album ricco veramente di complessità, per così dire, un disco che non è alla portata di tutti, anche se questa è una canzone decisamente molto abbordabile. Si chiama Come Back for Real Love ed è un estratto dal nuovo Black Butterfly di Brooklyn.

abbiamo una data precisa, si parla genericamente di settembre, ma insomma è quello il periodo in cui potremo ascoltare il nuovo album di Chaka Khan. Questo è il singolo d'anticipo che si chiama Chuckzilla. Vi aspetto domani, saremo sulla pista da ballo universale attorno alle 4 del pomeriggio. Ora una traccia Logout che ci concederà un momento di festa. Celebriamo i 50 anni dell'album Children of the World, a firma Bee Gees. Canzone in Shubi Dance, nota soprattutto per essere stata inserita in Saturday Night Fever. A domani. Logout.

0: Spot Spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Cronaca, la tragedia aerea di Val Brembo, le indagini proseguono per capire le cause, restano gravi intanto le condizioni del giovane di 19 anni, l'allievo che era ai comandi insieme al suo istruttore.
7: Il PM Raffaella Latorraca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti per il disastro aereo di lunedì a Val Brembo, nel quale ha perso la vita Daniel Taino. Disposta anche l'autopsia che verrà eseguita il 5 giugno al Papa Giovanni dal dottor Marchesi. Intanto restano stabili ma molto gravi le condizioni dell'allievo 19enne che era sul Cessna 152. Non è indagato al momento, il dubbio però è legittimo anche a sua tutela dal momento che per ora non è possibile stabilire chi stesse guidando l'aeromobile al momento della tragedia. I due erano in volo per addestramento con un mezzo della Cantor Air, la scuola di piloti che è ospitata all'interno del volo a vela di Val Brembo. Un'ora di esercizi fra i quali anche la riattaccata, come si chiama in gergo, ovvero un atterraggio a cui si rinuncia all'ultimo momento e alla fine ci si rialza. E i testimoni parlano proprio di questo tentativo di scendere, poi la risalita, ma alla fine la perdita di quota improvvisa, finendo ad incastrarsi tra le case su via Don Bosco, impattando prima su due auto in sosta. Un miracolo che non ci siano danni né altri feriti. L'aereo è sotto sequestro, depositato in un hangar lì a Val Brembo, a pochi metri dall'incidente. Il PM disporrà una consulenza tecnica per capire le cause dello schianto, mentre l'ANSV, l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, ha già fatto un sopralluogo mentre il velivolo era in strada e aprirà una sua inchiesta a parte che però sarà coordinata dalla procura. L'aereo, il Cessna 152, non ha la scatola nera. Bisognerà ricostruire quindi che cosa è accaduto con meticolosità e sperando che l'allievo possa ricordare quei secondi tremendi. Un guasto, una manovra sbagliata, un malore, sono tutte ipotesi plausibili. Il velivolo funziona come l'auto di una scuola guida, ha quindi due cloche e due posti di pilotaggio perfettamente uguali e utilizzabili in simultanea. Chi fosse in manovra in quel momento e quindi chi possa avere sbagliato è ancora tutto da capire.
6: Ancora spaccate nella nostra provincia, nella notte, due bande distinte in azione ad Almine. La prima alla sala slot Admiral, queste le immagini. I ladri sono entrati con un furgone, hanno sfondato la vetrata. Una volta all'interno hanno portato via un bancomat trascinandolo fino all'esterno. Lì lo hanno divelto e portandosi via di fatto solo la cassafortina interna. Ancora da quantificare l'importo, il contenuto e quindi il bottino. Il tutto è successo intorno alle 4 questa mattina e il furgone poi è stato ritrovato dai carabinieri nei dintorni, abbandonato naturalmente, era un furgone rubato ed era stato rubato poco prima. 3-4 le persone in azione, ora sono al vaglio le telecamere per capire esattamente come sia andata la dinamica. Di fatto, una volta entrati, quindi sfondata la vetrata, hanno legato con delle fasce il pilastro del bancomat, lo hanno scardinato trascinandolo con la vettura e quindi lo hanno trascinato sul terreno fino a fuori. Tutto in pochi minuti, hanno quindi rubato la cassettina con il denaro all'interno. Naturalmente è suonato l'antifurto, ma sono stati veloci a scappare. Invece, sempre ad Almine, sempre nella notte, il furto è stato solo tentato, perché alla fine i ladri hanno desistito e hanno abbandonato tutto fuori dal cimitero. Avevano già rubato, vedete, quella foto era quella di una lastra enorme di rame che avevano già preparato, smontata, pronta da portarsi via, così come altre cose in rame che avevano appena smontato o dalle cappelle di famiglia o dalle tombe. Hanno però lasciato tutto lì a terra, insieme anche agli attrezzi che hanno usato per togliere il rame dalle tombe. Evidentemente sono stati disturbati da qualcosa, stanno indagando anche in questo caso i carabinieri, anche qui della compagnia di Treviglio. Caso del caporalato, sapete, il turco che è stato arrestato all'aeroporto di Orio al Serio, un manager della ditta che sta costruendo il consolato del consolato statunitense a Milano, ma su quel cantiere ci sono dei profili, insomma, che vanno indagati, perché pare che i lavoratori fossero pagati 2 euro all'ora.
7: Convalidato l'arresto, resta in carcere Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare ad Istanbul. Stava scappando, secondo gli inquirenti, mentre emergevano le condizioni di paraschiavismo alle quali erano costretti i lavoratori alle prese con la costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano. Nell'interrogatorio di convalida nel carcere di Via Glino, davanti al GIP Federica Gaudino, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction Co. LLC è al centro di un'indagine dei PM milanesi Paolo Storari e Mauro Cleri e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Avrebbe spiegato solamente di non avere ricevuto alcun ordine di restare in Italia, dato che nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. L'uomo, assieme all'Italian Branch della società statunitense, è indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento dei lavoratori. Era chiarissimo il rischio di fuga, per questo il GIP ha convalidato l'arresto. Lavoravano questi uomini per 2 euro l'ora. Da quanto emerge dagli atti dell'inchiesta, i lavoratori sarebbero stati costretti a versare 5.000 euro a una società intermediaria turca per ottenere il lavoro nel cantiere e venire in Italia. Una volta qui, dopo le trattenute per vitto, alloggio e altre spese, avrebbero percepito compensi pari a circa 2 euro all'ora, una retribuzione ampiamente al di sotto della soglia di povertà. La richiesta di custodia cautelare era stata avanzata dal PM di Bergamo, Raffaella La Torraca. L'ordinanza verrà ora trasmessa agli uffici giudiziari di Milano, dove si concentra il procedimento principale. Parallelamente, il Tribunale di Milano è chiamato anche a pronunciarsi sulla convalida del controllo giudiziario disposto d'urgenza il 29 maggio nei confronti della CADL.
6: Parliamo ora di un'infrastruttura che piano piano, insomma, si avvicina, il ponte di Calusco, perché c'è un passaggio importante, il nuovo ponte da RFI è arrivato il via libera alla gara. Sono stati stanziati 13 milioni per realizzare il progetto, che sarà pronto a novembre. Il progetto Rete Ferroviaria ha pubblicato il bando di gara europeo per progettare il nuovo ponte alternativo al San Michele fra Calusco e Paderno. Il primo premio è da 11,7 milioni di euro, e se lo aggiudicherà il vincitore, cioè il progettista o lo studio che avrà elaborato la proposta selezionata come migliore da una commissione giudicante, il relativo studio di fattibilità tecnico-economico. Il secondo e il terzo classificato si divideranno in parti uguali, 1,3 milioni di euro come rimborso spese. I premi saranno riconosciuti solo ai tre progettisti che accederanno alla seconda fase. E arrivano dei soldini anche per le mura venete, le mura di Bergamo, perché la Giunta ha deliberato una spesa di 280.000 euro per la manutenzione straordinaria delle mura veneziane di Città Alta. I fondi sono destinati alla conservazione, al restauro e alla messa in sicurezza delle cinquecentesche fortificazioni. Avranno una durata di 2 anni, lavori con la possibilità di proroga per 1 anno. Una presenza che resta viva nella memoria e nel cuore di molti è quella di Papa Giovanni XXIII, di cui ieri si è ricordato il 63° anniversario della morte.
8: Un'unione inscindibile, quella tra Angelo Roncalli e il suo paese natale, sotto il monte, così come quella tra colui che sarebbe diventato Papa Giovanni XXIII, la terra bergamasca e il mondo. Si sono concentrate sull'attualità non solo del ricordo, ma anche del messaggio del pontefice orobico, le parole del vescovo di Bergamo, che ha presieduto nel santuario della località dell'isola la celebrazione in occasione del 63° anniversario dalla scomparsa di Papa Roncalli. Nella sua omelia, Monsignor Beschi ha sottolineato il ruolo di pastore di Giovanni XXIII, colui che nutre, guida e tiene unito il suo gregge.
9: Papa Giovanni non sta soltanto nel ricordo, non sta soltanto nel cuore di una moltitudine. Papa Giovanni sta in Dio e noi celebriamo questa certezza che ispira la nostra vita, che alimenta la speranza di cui lui è stato un grande testimone.
8: Alla cerimonia hanno preso parte molti fedeli, ma anche primi cittadini e rappresentanti delle istituzioni bergamasche. Al termine della celebrazione, una processione è arrivata al Giardino della Pace.
6: Andiamo ora a Petosino, a Sorisole, cioè la frazione Petosino, perché è stata aperta la nuova rotatoria.
10: Aperta la nuova rotatoria sulla strada provinciale della Valle Brembana all'altezza di Petosino di Sorisole. Si chiude così, dopo 5 mesi, il cantiere avviato a gennaio all'intersezione tra via Martiri della Libertà e via Marconi, un nodo strategico per la viabilità della zona. I lavori, necessari per la messa in sicurezza dell'incrocio sulla Bergamo-Almè, avevano comportato modifiche sostanziali al traffico, con la rimozione della corsia centrale e deviazioni forzate che nelle scorse settimane hanno causato inevitabili code di agli automobilisti. Con l'attivazione del nuovo rondò è stato ripristinato anche il collegamento diretto verso il centro di Petosino. Gli interventi tuttavia non sono ancora conclusi del tutto. Fino al 12 giugno resterà in vigore un restringimento di carreggiata per circa 200 metri in direzione di Bergamo per consentire le ultime opere di rifinitura.
6: E continuano a crescere le segnalazioni di truffe, ne parlavamo prima col colonnello Sauco, sentite qual è l'ultima.
11: Dopo la falsa ballerina che potrebbe vincere un corso di danza, dopo i falsi bonifici di Nexi, i finti pedaggi dell'autostrada e tanti altri messaggini, ora è da aggiungere agli SMS pericolosi quello che vedete e che ultimamente sta girando anche nella nostra provincia. Il testo è semplice: secondo la registrazione della targa è presente un'infrazione stradale, vi preghiamo di prendere visione dei dettagli. Il primo sospetto, se si legge bene, è l'errore ortografico della E non accentata. Poi non ci sono riferimenti al mittente. Se si guarda il numero da cui arriva il messaggio, chiamato genericamente comune, non si trova alcun telefono. E se, ma non fatelo, si clicca il link, si viene mandati in una pagina uguale a quella del sistema Send, il servizio di notifiche digitali, in cui vengono chiesti targa e altri dati. E qui ci siamo fermati nella nostra indagine. La truffa si comprende anche dall'indirizzo internet, che nel nostro caso è notifichedigitali.com, mentre nel sito corretto, che vedete, l'indirizzo è notifichedigitali.it, quindi con il dominio IT. In ogni caso, per non sbagliare, diffidate sempre e chiedete. Noi abbiamo interpellato gli agenti della polizia locale di Bergamo, che ci hanno confermato che si tratta di una truffa e che le contravvenzioni non arrivano mai attraverso questi canali.
6: Prima di chiudere solo una notizia, l'Atalanta evidentemente prima di chiudere con Sarri deve decidere come risolvere il contratto con Palladino per evitare di trovarsi con 3 allenatori e in busta paga, perché c'è ancora Juric, ci sarebbe Palladino e poi il terzo Sarri, quindi insomma si vuole provare a trovare una strada per limitare i costi.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
12: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
13: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
14: Nuovo Evo 7 Kairos. 1.5 turbo, cambio automatico, dotazione di serie completa. Disponibile anche GPL, oltre 1.000 km di autonomia. Vieni a provare il nuovo Evolved SUV nelle concessionarie Evo.
4: La musica grande. La musica grande.
15: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Le hit che hanno dominato le classifiche. Rebel, rebel, put on your dress. Hot tramp, I love you so. Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Radio Alta. Sono le 21.

La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23:03.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta.